Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: la nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La cosa, buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete, Le Rose Bianche, eccola.

0: Roberto Tagliani.
1: Le rose bianche, eh? Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola! Quante notti sono passate, grazie!

un signore la cantava. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai. Oi, oi.

0: Tu vedrai.
1: Signori, Roberto Tagliani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo.
0: Facciamo
1: dai,
0: quella,
1: dai.
0: Quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabriele, non è che devi fare altro.
2: Vero.
0: Gabriele Verbosa. Yes. Non li hai i capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccola, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché, dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi.

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, ragazzi, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datevi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la pizza armonica, qui non l'abbiamo mai fatta, no, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel pochettino, adesso un po' di lisciotto lo facciamo,
1: un pochino, dai, che cominciamo.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriano Polato. Yeah.
0: Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Badessa, eccola qui.

0: dedicatissimo.
1: La gioventù, ragazzi, che passa e non ritorna più. Mamma mia.
0: E si continua con il passo doble, si va con Toledo.
1: Sempre il nostro inciso.

0: Olè! Dai! Eccolo qua!
1: Bravissimi!
0: Bravo Damiano, grazie!
1: Grazie,
0: grazie, grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi, la nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli ragazzi, dai.

0: Giulia Caschè, ragazzi, eccolo. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicate a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: grande voce di Roberto Tagliani.
1: Facciamo un press, grazie. Beh, stasera, cari ragazzi, siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone. Ciao Roby, se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui.

mia chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora.

Grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico. Eccola qua. Lui, la nostra Adriana.

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi, perché se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai, questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione, eccola qua. Vai, Franco.

0: Francesco Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni Caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere ragazzi, è vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio ragazzi. Gabri,

0: Roberto
1: Caviere, eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cha-Cha-Cha, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto, amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora dell'Aligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui l'Aligalli, eccola qua, vai vai vai, la Nannini.

0: Finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, hey, siete stanchi? Oh, oh, il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi, mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora, 1, 2, 3.

0: ancora, ancora!
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia!
0: Hey.
2: Nostro Gabriele!
0: Gabri!
3: Grazie mille!
0: E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: italiani.
1: Non l'avete fatto il balletto, eh?
0: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
1: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te a così. Sarà per sempre sì. Le tie. Grazie. Ragazzi, andiamo avanti, la nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, Easy Beats.

0: Fantastici ragazzi, mamma mia, guarda che pista, mamma che bello. La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un salto?

0: Com'è, ragazzi? Com'è? Dica, signora, dica.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Facciamo il buchettino, e poi facciamo la tarantella per la signora e il mambo. Dai, buchettino, facciamo il guitar boogie, ragazzi. Vai, Franco, per voi. Eccolo qua, la chitarra.

È tutta per voi da sola, mamma. Le gnocche, ragazzi, eccole qua. Eccole. 18 anni.

0: Franco Bianchi la chitarra. Ragazzi, che bella gioventù sotto il palco. Anch'io martedì compio 18 anni.
1: Sì.
0: 18, ragazzi, ma cosa sono 18 anni? Mamma saltavo mia. I fossi, per saltavo lungo. I fossi a 18 anni.
1: Per lungo.
0: Poi diventi come Gabriele, non fai più niente. Il nostro
1: basta.
0: quanti anni compi? 18? 29, 30, 40, quanti anni compi? 20 anni? Anche tu 18? Che miseria, ragazzi. Abbiamo appena fatto Annalisa Doveri. Ah. No, non possiamo, dobbiamo contare. Dopo la facciamo di nuovo.
1: Facciamo
0: maschio dopo, dai. Allora, la signora che ha chiesto la tarantella fuori orario, dov'è? Eccola. La Bali, la tarantella. Dai, tarantellina, Adriana, sì. Vai, eccola qui.

0: Yeah!
1: Bravissimi!
0: Signora, per lei, eccola qua. E allora, sempre fuori programma, è arrivata la richiesta per il mambo. Dov'è il signore che ha chiesto il mambo? Sempre con la fisarmonica Bambo. Wow! Eccolo qui!

bravi voi ragazzi, bravi voi, bravi, l'applauso nostro a tutti voi. Allora salutiamo ancora il pubblico che ci sta guardando da casa su Prima Antenna, li lasciamo lì belli riposati sul divano col telecomando, buttatelo, non cambiate canale perché noi ci siamo sempre. Adesso però cominciamo, signore, parliamo un po' d'amore adesso perché insomma non ancora abbiamo fatto stasera. Una canzone bella che io ho rifatto, ho ripreso un brano del 79 di Raffaella Carrà, una grande canzone, sarà nel mio prossimo disco, e salutalo per me. Eccola qua.

0: Corrado Tagliani.
1: Grazie, che bella canzone, questa ce la siamo ricordati a tutti. Ce n'è un'altra che abbiamo ripreso, qui siamo invece nel 97, un grande brano di Fiorella Mannoia, l'abbiamo ripreso, ce lo canta la nostra Adriana. È una parola sacrosanta: mai smettere di sognare. Ho imparato a sognare. Adriana.

0: Signori Adriana!
1: Grazie amici, le belle canzoni che fanno ancora innamorare.
0: Ah, ma che bello l'amore, ragazzi. Signora, guarda come mi guarda la signora. Io chiuderei questo giro con un brano che sulle radio è tanto richiesto. Non è mia la canzone, magari, però anch'io l'ho messa nel disco, me l'hanno prestata Marco Negri e Marilisa Maniero. È un grande brano, sicuramente l'avete già sentito tante volte. Spero anche nella mia versione, Dimenticarti mai. Eccola qua.

0: Ancora Roberto?
1: Ancora!
0: Sì, eh?
1: Glielo ne approfitto per presentarvi l'orchestra, ragazzi! Visto che siamo tra un po' e le riprese finiscono. E allora passiamo alla parte ritmica! Franchino Bianchi, chitarra e voce! Il basso, chitarra acustica e voce, Gabriele Bertoldi!
2: Grazie mille!
1: Pianoforte, fisarmonica e voce, Damiano Franzè!
2: Grazie!
1: Il motore dell'orchestra, il nostro bambino! Lui ha solo 21 anni, ragazzi, ma è bravo! Etienne!

0: palco con me, ragazzi. Quest'anno festeggiamo le nozze. Le nozze di cosa?
1: 32 quest'anno.
0: 32? Mamma mia, un anno in più. Sono le nozze di mattone, cosa sono?
1: Di cemento armato.
0: Direttamente da Padova, Adriana Polato.
1: Amici, grazie, bel applauso a lui, a Roberto Tagliani.
0: Grazie, Peschiera.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. No, non sono qua, sono in vacanza, dai, lo ammetto. Ma questo non significa che io non sia qui spiritualmente con voi per accompagnarvi in un paio d'ore di fresche notizie divertenti che in questi mesi ci hanno accompagnati. E poi la nostra musica, quella non ci lascia davvero mai, le nostre orchestre tutte in giro per l'Italia a portare festa e divertimento in tutte le piazze dove la musica si scatena, tutta la musica di Radio Liscio, che ovviamente non vi abbandona mai, nemmeno sulle nostre frequenze. E allora carissimi, godetevi questo best of mentre io mi godo un po' di mare. Buona puntata a tutti.

Oh, una notizia per i gattofili, vi farà piacere, perché si dice sempre che i gatti sono anaffettivi, si fanno i fattacci loro, gliene importa poco, a differenza dei cani che sono così, che vivono per il padrone, no? Invece no, arrivano evidenze scientifiche che mostrano come i legami di attaccamento siano molto alti, non soltanto nei confronti del padrone diretto, ma altissimi proprio nell'attaccamento con i bambini dei loro, tra virgolette, genitori, capito? Quindi, insomma, si mette un po' in discussione l'idea tradizionale che i felini siano creature fredde, indipendenti, no? Poco interessati a un aspetto sociale. Invece questo studio, che è stato condotto dall'Oregon State University, ha utilizzato il noto test della base sicura, usato con bambini e cani per determinare il grado di attaccamento tra gatti e proprietari. In questo test il comportamento del gatto viene osservato quando il padrone lascia una stanza e poi ritorna. I comportamenti indicativi di attaccamento includono l'esplorazione rilassata in presenza del proprietario, stress durante l'assenza e accoglienza positiva al ritorno. E quindi i dati mostrano che circa il 65% dei gatti testati presentavano un attaccamento sicuro verso i loro umani, un valore molto simile a quello che è stato osservato nei bambini e nei cani nelle medesime condizioni sperimentali. Questi gatti, quando la persona di riferimento tornava nella stanza, mostravano segnali di rilassamento e sicurezza esplorando l'ambiente e interagendo con il loro proprietario. Hai capito? Tutto questo indica che il comportamento di attaccamento nel gatto non è casuale, ma riflette una relazione psicologica molto articolata, che tra l'altro si riflette, come vi dicevo, anche sui bambini, perché proprio notano anche questo attaccamento nei confronti dei bebè. Hai capito? I gattoni, bravi, bravi, poi vi dicono che siete anaffettivi. Non è vero, è che semplicemente sembrate un po' più distaccati, solo per tirarvela un pochettino, dai.

Indovinello, nessuno sa se esistano davvero, ma tutti li cercano, NASA compresa. Di cosa si parla? Degli alieni, hai capito? Vi parlo delle sfide della SETA. Che cos'è la SETA? È questa branca di ricerca, no? La Search for Extraterrestrial Artifacts, un sottoinsieme della più nota SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Rappresenta uno dei fronti più affascinanti e innovativi dell'astronomia contemporanea. In buona sostanza, cosa stanno facendo attraverso tutta una serie di tecniche particolari? Stanno cercando oggetti alieni nello spazio, quindi si punta ad identificare dei potenziali artefatti extraterrestri nel sistema solare e nei dintorni della Terra, con un approccio però rigoroso tra evidenze astrofisiche e nuove strategie osservazionali. Quindi si analizza un pochettino tutto, ci sono delle sonde che cercano segnali radio o laser, ma anche possibili resti tecnologici o materiali anomalmente riflettenti e strutturati nello spazio, insomma, per cercare di capire se questi alieni benedetti, tanto citati e che fanno parte tanto dell'immaginario, esistano per davvero. Allora, va detto che fino adesso non si è trovato proprio niente, e quindi non c'è un singolo oggetto, una prova scientificamente verificata di tecnologia extraterrestre o di oggetti alieni nello spazio. Però io mi chiedo anche se davvero scoprissero qualche cosa, ma vi pare che ce lo vengono a dire a noi? Dopo tutti sti catastrofismi di anni e anni di film su alieni che distruggono la Terra, qui scatta il panico, che altro che il Covid, hai capito? Vabbè, vedremo se scoprirà qualcosa sta SETA. Io sono curioso, se dovevo scoprire, spero che li scoprano prima che io me ne vada, perché sono proprio curioso di sta cosa, se ci sono e come sono fatti. Magari sono già in mezzo a noi, siamo diventati strani ultimamente, può essere, può essere.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

cambiano i tempi, ma non cambiano le abitudini, specie quando si tratta di cercare lavoro, no? Si sa che ovviamente il nord ne offre molto di più del sud, e leggere sta notizia sembra di essere tornati negli anni 60. Sta di fatto che i dati sono super attuali. È uscito l'ultimo rapporto Svimez in collaborazione con Save the Children e sottolinea come siano sempre di più i giovani che si trasferiscono al nord per venire a cercare lavoro, capito? Ma non solo i giovani, anche i nonni, pensa un po', e lo fanno ovviamente per venire a vedere i propri nipoti crescere, vederli crescere un pochettino, no? E magari godersi la propria pensione facendo i nonni accanto ai nipoti. E quello che emerge è che il sud si sta svuotando sia di giovanissimi che di anziani, pensate un po', tanti emigrano e molti anche vanno fuori Italia. Nel 2022 i laureati che lasciavano la loro terra erano solo il 20%, nel 2024 si sfiora il 60%, cioè in 20 anni praticamente è cambiato tutto. Circa 63.000 giovani sono andati via dall'Italia solo nel 2024, chi è andato al nord e chi all'estero, stiamo parlando di circa 24.000 giovani laureati. Sarebbero di più le laureate che vanno via dal sud, 42.000 in più rispetto ai colleghi maschi. Pensate che se nel 2002 erano il 22%, nel 2024 si sfiora il 70% di ragazze che vengono su dal sud Italia. E d'altronde, ragazzi, è così. All'estero si guadagna tra i 630 e i 650 euro netti in più al mese in Italia. Il divario stipendi è netto anche tra nord e sud, 1579, si parla di media, contro i 1735 del nord-ovest. Va ovviamente sottolineato che al nord la vita costa di più, che lo sappiamo molto bene. Si va a studiare proprio anche per laurearsi al nord. Pensate che nell'anno accademico 2024-2025 sono circa 70.000 gli studenti meridionali che hanno scelto di andare all'università nella zona appunto del centro-nord. La Lombardia è la meta più attrattiva per Campania e Sicilia. E d'altronde questi numeri devono far riflettere, perché quando poi non si verificano le condizioni perché i ragazzi possano crescere, svilupparsi nel loro territorio, creare economia, mantenere idee, succede che poi c'è la classica fuga, no? Un po' al nord Italia, che però ovviamente è intasato, cioè il problema è che neanche qua più si trova lavoro, perché ovviamente se si pensa alla Lombardia c'è una marea di gente che arriva da tutte le parti, non soltanto dall'Italia ma un po' da tutto il mondo, ma sicuramente questo poi l'aspetto più triste è l'impoverimento dello stesso sud, che ovviamente è quello che tra tutti poi ci perde di più, perché perde i propri giovani e i propri talenti, eppure i nonni adesso, sta a vedere. Insomma, numeri sui quali bisogna riflettere, bene di averli citati, perché quantomeno attenzionarli questi problemi e questi numeri è un comincio, no? E noi questo possiamo fare, parlarne, speriamo che qualcuno ascolti.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti. Ci ha scritto Giancarlo, ci ha scritto Luca, ci ha scritto Francesca, un po' da tutte le parti, un messaggio da Roma, un messaggio da Viterbo, un messaggio da Sacile nel Friuli. Grazie, grazie, grazie mille a tutti quanti voi. Allora, riprendiamo la nostra puntata, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme con un altro evento bellissimo, tra l'altro, che vi racconterò tra poco. Però, visto che è lunedì, un'altra notizia da lunedì è senza ombra di dubbio una notizia che parli di dieta, no? Si sa che lunedì comincia la dieta per tutti, perché ci sentiamo in colpa per le bisbocce del weekend. E questa notizia mi parla del digiuno intermittente, che insomma ultimamente sentivo essere molto in voga, una cosa molto sempre più utilizzata. Ma arriva questo studio della CoachRun, l'organizzazione internazionale no profit che produce e diffonde revisioni sistematiche sull'efficacia degli interventi sanitari, che il digiuno intermittente, giusto appunto, sembra non offrire benefici rispetto a una dieta convenzionale. Sono stati analizzati congiuntamente 22 studi che avevano coinvolto quasi 2000 persone, tra l'altro anche un bel bacino di persone Nord, Sud America, Europa, Cina, Australia. La maggior parte è seguita per un massimo di 12 mesi. Gli studi hanno esaminato come diverse forme di digiuno intermittente, tra cui il digiuno a giorni alterni, quello periodico, l'alimentazione a tempo limitato, eccetera eccetera, non abbiano portato risultati un granché utili, anzi piuttosto deludenti. Infatti la perdita di peso nell'arco di un anno è minima, inferiore al 5% del peso iniziale. C'è chi ne parla molto bene, io non lo so, non sono capace di fare il digiuno, cioè io dopo 3 ore già sono pronto a mangiarmi un bisonte, quindi non è mai stata una cosa per me. Poi onestamente io per le mie diete mi affido sempre molto alla mia nutrizionista di fiducia, che quando è il momento, tac, mi sistema per gli eventi o le cose importanti o l'arrivo dell'estate. No, davvero, scherzi a parte, il consiglio è sempre questo: le diete fai da te, lasciano il tempo che trovano. È sempre bene affidarsi ai professionisti. Un po' di sport, un po' di dieta e i chiletti vanno giù. Almeno si spera, no?

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Scaricate la nostra app di Radio Liscio per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi che prendono il via nel fine settimana e che ci vedono protagonisti, perché siamo praticamente dappertutto qua, TV, radio ovviamente, e poi naturalmente sul web, alla Peschiera di Valdengo, veramente siamo spalmati ovunque, anche su YouTube. L'avete vista la nostra pagina? È bellissima perché ci sono tutte le nostre serate per intero, e anche quando siete a casa con i vostri amici potete farle partire e godervi un po' di buona musica anche dal vostro salotto, perché si sa, è sempre il momento giusto per scatenarsi con noi. E adesso le news, cari, e vi aspetto qua perché il viaggio continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati, la seconda ora di energia contagiosa sta per cominciare, sarà una super seconda ora. Allora, però vi devo dire sta cosa del sale grosso con il rosmarino, perché io non lo sapevo, ma sta cosa crea un sacco di effetti benefici per il corpo. Allora, il sale grosso, vabbè, è conosciuto per le sue proprietà igienizzanti, esfolianti e assorbenti di umidità. Il rosmarino, invece, è erba aromatica, ricca di oli essenziali, ha proprietà antisettiche, antiossidanti e tonificante, oltre ovviamente al profumo. Quindi se le metti insieme può venire fuori sta miscela, no? Che ti dà, ti puoi fare dei bagni rilassanti, quindi per il weekend, hai capito? Due o tre cucchiaini di sale grosso con rametti di rosmarino nell'acqua calda favorisce il rilassamento muscolare e stimola la circolazione. E anche uno scrub naturale di cui avrei tanto bisogno, un bel massaggio, via scrub, via tutto. Ed è anche un tonico per i piedi stanchi, ma pensa te, un pediluvio con questa miscela può alleviare la fatica e il dolore. Ovviamente è perfetto che ve lo dica fa anche in cucina, ma qua andiamo forte, no? Tra marinature e condimenti vari è il mix perfetto per gli arrosti, tanto per dirne una, ma va bene anche per pulire, lo sapevate? La granulometria del sale aiuta a rimuovere lo sporco superficiale, mentre il rosmarino lascia un profumo fresco e naturale. Poi lo puoi mettere in sacchetti di tessuto per fare un deodorante naturale, quindi basta veramente poco. Sale grosso, rametti di rosmarino fresco o secco, si trita tutto, si mette insieme e voilà, hai capito? Sto weekend vi ho trovato anche l'attività perfetta per rilassarvi, profumare casa, pulire. Ma cosa devo fare di più? Consigli per tutto, per tutto. E adesso arrivano i consigli per il weekend, i più attesi. A tra poco.

Oh, rieccoci qua carissimi, guardate, ieri abbiamo chiuso facendoci la domanda se ci fossero o meno gli alieni, no? Infatti c'è questo studio che cerca degli oggetti, dei resti in giro per lo spazio con dei potentissimi telescopi e non solo, oggi c'è un'altra notizia che riguarda lo spazio, perché l'uomo sta cercando delle soluzioni per compiere dei lunghi viaggi interstellari, no? Come succede nei film, siccome sono viaggi veramente eterni che possono durare anche 20 o 30 anni, come si fa a pensare di mandare un astronauta? Con il bisogno che c'è di nutrirsi, di sfamarsi, di idratarsi, eccetera, eccetera, eccetera, a fare dei viaggi così lunghi? Ecco che la risposta potrebbe arrivare dai tardigradi, che sono delle bestioline minuscole, sono come dei batteri, dei parassiti, non saprei dire, sono proprio brutti, però sono capaci di sopravvivere a temperature che vanno da meno 272 gradi fino a 150 gradi, cioè, capito? Resistono alle radiazioni letali, a pressioni elevatissime, in totale assenza di acqua anche. Sembra fantascienza, ma sto piccolo organismo, no? Noti come orsetti d'acqua, sono proprio queste micro creature che possiedono un superpotere biologico, quindi la capacità di entrare in uno stato di sospensione, ecco, che si chiama criptobiosi. Quindi praticamente come congelarsi, e questo ti permette di stare per tantissimo tempo senza aver bisogno di nutrirti, senza aver bisogno di bere, in una sorta di proprio stand-by fisico dove tutto il corpo si azzera. Questo perché è importante? Perché potrebbe giusto appunto rivoluzionare la nostra comprensione dello spazio, permettendoci di fare lunghissimi viaggi e raggiungere posti super lontani. Ecco qua, tutto questo meccanismo è dovuto proprio a un meccanismo biologico che dato dalle proteine, dagli zuccheri che preservano la struttura cellulare del DNA, consentendo poi loro di riprendersi quando le condizioni migliorano. Quindi via, si ibernano e riprendono. Ma è affascinante tutta sta roba. Guarda che anche la possibilità di potersi ibernare e risvegliarsi tra 1000-2000 anni, no? Magari hai un male. Lo stanno facendo già negli Stati Uniti. Ci sono persone che si stanno ibernando, però senza alcuna garanzia di risvegliarsi, perché di fatto sono degli esperimenti viventi, con la speranza di risvegliarsi tra 100, 200, 300 anni. Con la cura e insomma il futuro va avanti, sembra fantascienza, però lo dicevamo di tante cose ed eccole qua, vedremo. Comunque il dato di fatto è che la scienza ci sta lavorando in un modo o nell'altro, secondo me è solo questione di tempo e soldi, è sempre tutto lì il punto.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Veloci, veloci, carissimi, rientriamo on air per farci un viaggetto in al sud Italia. Al sud Italia ce ne andiamo nel Cilento, perché c'è stato un premio, no? Partito da Milano alla Borsa Internazionale del Turismo, il progetto Le Terre della Dieta Mediterranea dei comuni di Pollica e San Mauro Cilento, che ha conquistato il Green Travel Award 2026 nella categoria Green Destination assegnato dal GIST. Molto bello, perché è un riconoscimento che premia chi fa turismo senza consumare il territorio, ma valorizzandolo, un po' come la Green Pin di Masterchef, no? Quando arrivava quella chef a proporre quelle ricette che però dovevano essere rispettose di tutti gli ingredienti. Infatti, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, la dieta mediterranea, leggo, non è soltanto un simbolo, ma uno stile di vita concreto, fatto di che? Di filiere corte, agricoltura sostenibile, tutela del paesaggio e recupero dei borghi storici, perché sono queste le cose, almeno alcune cose, da cui è bene che il sud riparta: dalle proprie tradizioni, dalla propria terra, dai propri gusti, dai propri sapori, che sono un qualcosa che in tutto il mondo ci invidiano. E questo è un progetto che mette in rete amministrazioni, imprese, associazioni, trasformando tradizione e memoria in una strategia di sviluppo duratura. Spazio anche al turismo lento, tra cammini, mobilità dolce ed esperienze legate a terra e mare. Qui si parla proprio di modelli, no? Che uniscono benessere, cultura, coesione sociale, dimostrando come anche i piccoli centri possano fare scuole. Per riagganciarci a quella notizia che abbiamo letto proprio a inizio puntata, no? Che sono sempre di più i giovani, anche i nonni, che lasciano il sud Italia per trasferirsi al nord in cerca naturalmente di maggiori opportunità. Ecco, notizie come queste invece ti fanno capire che le potenzialità ci sono, e sono tante, però bisogna dare una mano ovviamente a questo territorio e a tutte le persone che si adoperano tanto per far sì che questi territori prosperino. Quindi bravi, bravi per questo Cilento più autentico, e un abbraccio agli amici di Pollonica e San Mauro Cilento. Molto bene, cari, una tappa doverosa, molto gustosa, e adesso state lì perché un po' di musica e poi ritorno per fare una sintesi degli eventi bellissimi che vi ho raccontato oggi. A tra poco.

Adesso ci divertiamo. Ben ritrovati a tutti carissimi dalle parti di Radio Liscio. Allora, sentite, c'ho sta notizia che me la son tenuta lì perché è bella gustosa, però adesso è il momento di buttarla fuori. Si parla di intelligenza, ma per una volta non di intelligenza artificiale, ma proprio del nostro QI. Perché ogni tanto qualcuno si mette a misurare il quoziente intellettivo, diciamo in generale, no? Legato a varie nazioni, in base a un po' quelli che sono i risultati, i dati che vengono raccolti e monitorati. E questa volta l'ha fatto l'International IQ Registry e si basano su test standardizzati somministrati a circa 1,2 milioni di persone in 137 paesi, quindi sono dati assolutamente attendibili. Tutti quanti hanno affrontato le stesse prove progettate per ridurre al minimo le variabili culturali e linguistiche, quindi diciamo che facendo questo test hanno cercato di mettere tutti più o meno nelle stesse condizioni. Che cosa viene fuori? Che il dominio culturale, quindi le persone più intelligenti, più erudite, più istruite, stanno tutte in Oriente. Il podio è proprio tutto asiatico. Al primo posto la Corea del Sud, con una media di 106,97 punti. Seguono Cina e Giappone a completare questo podio completamente asiatico. La Cina seconda con 106,48 punti, il Giappone terzo con 106,3 punti, quarta posizione per l'Iran 104,8 punti, quinta per l'Australia 104,45. Sono dati molto molto interessanti, perché ti fanno capire come da quelle parti i sistemi scolastici sono molto competitivi. C'è una forte enfasi culturale sullo studio e investimenti sostanziali sulla formazione scientifica. Ma guardate soltanto come utilizzano l'intelligenza artificiale, come utilizzano i social network rispetto a noi, che siamo completamente rimbesuiti in una serie di informazioni inutili e stupide, quando invece hanno potenziali incredibili che noi nemmeno, non è che nemmeno sfruttiamo, a cui nemmeno pensiamo, e questa la cosa più grave. Tra le prime 10 nazioni figurano anche la Russia, Singapore, Mongolia, Nuova Zelanda e Vietnam. Per quel che riguarda l'Europa, la Spagna guida il continente all'11° posto. Guardate che gap, siamo partiti da 106 e rotti, arriviamo a 102,24 punti, seguiti da Cipro e dal Regno Unito. E l'Italia? L'Italia si becca un 22° posto. Noi addirittura abbiamo una media di QI di 100,33 punti, mezzo punto in meno rispetto anche all'anno precedente. Siamo appena sopra i Paesi Bassi, l'Ungheria e la Francia. Addirittura la Germania scende al 38° posto con 99,32 punti. Gli Stati Uniti, 18° posizione. Pensate, è un dato che stride un po' con la percezione comune che si ha di questa superpotenza tecnologica. In effetti io gli States me li immaginavo un po' più in giù. Signori, questi sono i risultati che prendiamo un po' per quello che sono, però secondo me ci devono come sempre far riflettere, perché si vede come una fetta del mondo, sembra almeno, parrebbe, utilizzi molto di più il proprio cervello e lo utilizzi anche meglio rispetto a questa zona dell'Europa, dove invece il cervello sembra quasi un optional ogni tanto montato lì. Che ne pensate? È davvero così? Sono curioso. 331 335 6565.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Siamo arrivati al termine anche per oggi, vi saluto carissimi, ve l'ho detto, non sono live, però per questo mese ho preparato tante belle puntate piene di ricordi di quest'anno insieme che andranno in onda un giorno dopo l'altro, pronto per ritornare on air dal mese di settembre, esattamente da lunedì 7, quindi nel frattempo gustatevi tutto quello che ho preparato insieme ovviamente al mio amico Max Quarti, sempre in regia ad aiutarmi per sollazzarvi in questo mese. Rimanete collegati anche sui social di Radio Liscio perché tantissime novità vi aspettano, ci sono ancora posti per le crociere, quindi se volete prenotare la vostra vacanza a settembre andate sul nostro sito e vi colleghiamo a Viaggio e Cultura per poterlo fare. Buona estate a tutti, alzate il volume di Radio Liscio e approfittatene per far ballare tutta la spiaggia. Ciao cari, a domani, buone vacanze!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali, anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni, si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e Gatti.

0: la voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo. E a seguire Perle di cristallo.

Perle di cristallo era Davide Salvi. Vi ricordo che questo è il programma di Radio Liscio I Simpatici Italiani, in cui ogni giorno facciamo delle escursioni nei grandi successi del passato, nei grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi. Arriva Marco il Clan con Voglio ancora ballare. A seguire Tirati su.

0: Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2 e Due Cuori.
1: Coccobello, vitamine, croccantini, canditi, piangete bambini che la mamma ve lo comprerà.

E questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

E con Era una lucciola siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Militar Walzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati per quanto riguarda Radio Liscio e ben sintonizzati anche in televisione per quanto riguarda Prima Antenna, Teleantenna e Studio 1 in diretta direttissima con la Melodia Italiana, un tuffo nella musica con le canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni, andando anche un po' a spulciare quelli che sono dei fatti di vita vissuta per tramandare appunto dei momenti alle nuove generazioni, ma anche per far rivivere a coloro che hanno vissuto quei momenti dei ricordi con un pizzico di nostalgia simpatica, perché davvero se oggi abbiamo quello che abbiamo intorno è il frutto comunque di un passato che è stato realizzato. E poi avremo anche il momento della chitarra che ci permette di cantare in acustica allegramente come se fossimo in riva al mare oppure sotto al balcone quando una volta si facevano le serenate, che oggi è un po' un rischio perché se fai la serenata oggi come minimo ti prendi una secchiata, anche se devo proporla al Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida alla regia. Facciamo una serenata una volta, improvvisiamo, vedere cosa succede. Io e te, tu con la chitarra elettrica, no, elettrica è pericoloso. La chitarra elettrica, se ti tirano una secchiata, è pericoloso per l'elettricità che scorre nel manico della chitarra acustica. Due chitarre acustiche e una serenata. Vediamo cosa succede. 331-335-65 per interagire con noi attraverso la messaggistica. E iniziamo il nostro viaggio di oggi con la prima carta. Vado a pescare. Generazione X, è una bella canzone questa. Questa è proprio un bel dilemma, è un'equazione particolare. È una canzone per certi versi anche un po' matematica. Si intitola Teorema, prendi una donna, dille che l'ami, falla sentire importante. La seconda parte della canzone, la linea a Marco Ferradini.

questa canzone Teorema, con la quale iniziamo il nostro viaggio nella melodia italiana in questa puntata, canzone che ha un significato importante. Il testo è scritto insieme ad Herbert Pagani ed è un po' una provocazione per gestire un pochettino le relazioni amorose. La prima parte appunto elenca le regole per trattare le donne con freddezza e distacco, teorizzando che per farsi desiderare e mantenere il controllo del rapporto sia necessario rendersi sfuggenti, e ogni tanto questo funziona quando fai il disinteressato, perché noi siamo più accalappiati delle cose che magari non possiamo avere rispetto a quelle che possiamo avere. Diamo più valore a quello che ci manca rispetto a quello che abbiamo, mentre invece poi la seconda parte cambia e lì arriva proprio davvero il messaggio, il cuore della canzone, dove si ribalta la situazione e l'amore non si può matematizzare, quindi o prevedere. Quello che quando si incontra la persona che ci fa battere il cuore, tutte le regole crollano e quindi siamo vulnerabili. Tanto è vero che da una statistica, e poi anche una cosa che mi ha detto una mia cara amica, che le persone che fanno maggiormente innamorare e battere il cuore sono i cardiologi. Lei si è innamorata del cardiologo, gli ha fatto battere il cuore con l'elettroshock, l'ha conquistata. Questa era carina, eh? Ci è saltata fuori così all'improvviso e ci ha fatto sorridere. Sentite il cuore, sentite il nostro cuore pulsante che batte tutti quanti per voi. Davvero che ci rendete felici, innamorati di essere qui insieme. Altra carta, altra canzone, Orchestra da Ballo Contemporanea. Poi andiamo a leggere un messaggio che ci ha raggiunto senza spazi, eh? Vi anticipo che ci è arrivato un messaggio senza spazi, che c'è un pulsante che permette di staccare le parole. Diventa un quiz leggere il messaggio, ma dopo lo faremo. Ora sorridiamo insieme a Paolo Tarantino. Io sorriderò con l'accento sulla O.

ridiamo alla vita Paolo Tarantino con questa nuova canzone che fa parte del suo ultimo singolo. E bisogna sempre sorridere, perché se facciamo le foto veniamo bene, se andiamo dal dentista un sorriso smagliante ci chiede sorridi, e lui tracchete che ti fa la panoramica, e poi il sorriso, possiamo dirlo, è contagioso. Allora 3313565565, un messaggio tutto attaccato, un bel respiro. Buonasera, mi chiamo Donatella, vorrei la canzone Calabresella, grazie. Cara Donatella, ogni tanto metti lo spazio fra una parola e un'altra, e ben volentieri, magari nelle prossime puntate abbracceremo la canzone. Però non c'è scritto da dove ci scrivi, da che parte d'Italia ci stai ascoltando. Calabresella mia dovrebbe essere quella che fa Calabresella mia, Calabresella mia. Dovrebbe essere questa canzone popolare, ma ci andremo a documentare. Grazie del messaggio, ricordandovi appunto che potete scriverci attraverso gli SMS o i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma non c'è il telefono e non c'è proprio il pulsante per rispondere. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. E allora, cosa ci cantiamo di bello? Spesso e volentieri, quando ci incontriamo, magari in giro, richiedete sempre canzoni. Vorrei una canzone bella, vorrei una canzone bella, vorrei una canzone bella. E questa è un po' la ricorrenza. E allora, essendo che si vuole una canzone bella,

Abbiamo iniziato la canzone con la quinta, la terza, la quarta, un'ottava, un'altra, però poi ci siamo aggiustati, eh? E beh, quando siamo in diretta non possiamo fermarci, o meglio, sempre, perché siamo sempre in diretta, di conseguenza, se la ciambella nasce col buco, bene, se la ciambella non nasce col buco, ci mangiamo il bombolone ed andiamo avanti. Altra carta, generazione silenziosa, in arrivo un bacio a mezzanotte, siamo un po' in anticipo, ma accettiamo di buon gusto il bacio del quartetto Cetra.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor,

Sei tutto, canzone nuova che se uniamo i due titoli che abbiamo appena ascoltato, Un bacio a mezzanotte, Sei tutto, viviamo proprio in funzione del bacio della mezzanotte, anche perché sarebbe il bacio più lungo, dura due giorni, perché allo scoccare della mezzanotte inizia il giorno successivo, di conseguenza uno potrebbe dire: vuoi un bacio che duri due giorni? Allora baciamoci a mezzanotte, canzone del 1952 su testo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con la musica di Gorni Kramer, appunto incisa dal quartetto Cetra. Il brano celebra la magia dell'amore romantico nel dopoguerra, unendo la dolcezza alla spensieratezza, dove il testo racconta di come le stelle galeotte e l'atmosfera soprattutto notturna spingano a innamorarsi, a cogliere il momento per un bacio inaspettato. Quindi carpe diem, cogliamo l'attimo. E in quell'anno ci fu uno scherzo carino, simpatico, perché in Emilia Romagna un cittadino si procurò un cappello rosso identico, preciso a quello del capostazione. Poi, con molta nonchalance, andò sul binario e, agitando la paletta senza il secchiello, fece fermare un treno passeggeri in transito. L'uomo fu poi identificato e multato, ma l'aneddoto fece ovviamente sorridere l'intera provincia per settimane e fu uno scherzo di carnevale. E a carnevale ogni scherzo vale, anche quello di far fermare un treno e farlo tardare sul binario di corsa. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione millennials, che è cresciuta con questo gruppo che sta ancora spopolando, soprattutto Max Pezzali

3, canzone che fa venire voglia di cantare e soprattutto canzone che è stata installata nei navigatori delle auto, perché ti portano un po' a nord, poi ti dicono no, torna indietro, hai sbagliato strada, quindi vai a sud, devi andare a sinistra, quindi vai a ovest, devi andare a destra e vai a est. Non ti ha fatto dire questa? Per ricordarsi ovest-est, per non invertire i lati, bisogna ricordarsi una cosa che imparai a scuola. Est-dest, quindi est sta a destra, quindi questa rima baciata fa sì che uno si ricorda che est rimane sempre alla nostra destra. Siamo giunti al momento, grazie del bacio regia, siamo giunti al momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono davvero delle reliquie. Sono fortunati coloro che sono sintonizzati con noi in televisione, ma c'è anche il canale che si può seguire, Radio Liscio, dove appunto vengono inseriti un sacco di video, un sacco di dirette, tantissime notizie, tantissime novità, e il consiglio è quello di seguire uno l'applicazione, scaricarla sul proprio telefonino, due visitare il sito di Radio Liscio, perché davvero è un contenitore, un ecosistema integrale con tantissime cose. Oggi ascoltiamo l'orchestra di Nervillo Camporesi con la canzone intitolata Morena. A te la linea.

Quest'oggi con l'arcologia del liscio ci siamo anche ballati la mazurka, appunto proposta dall'orchestra di Narvillo Camporese, orchestra storica, e che a livello appunto questo ballo che ancora oggi è fra i riempipista maggiori, e soprattutto è anche bello gustarsi la dinamica del genere quando ci sono i forti dove si alza il volume e poi c'è il piano dove appunto si abbassa il volume, non il rallentato che è una cosa diversa, mi stava per venire fuori il rallentato, in realtà il tempo è sempre il medesimo, si alza e si abbassa il volume, ed è la bellezza dell'orchestra, è giocare appunto con gli strumenti dove la parte ritmica accompagna i solisti nell'esecuzione. Dico bene, Marco, che la bellezza è anche il piano e il forte quando accompagni il liscio? Proprio lì ti viene fuori la dinamica, viene chiamata proprio la dinamica. Altra card, altra canzone, procediamo nella direzione della canzone acustica. Allora, abbiamo parlato un po' d'amore, abbiamo ascoltato Teorema, ci siamo scambiati un bacio a mezzanotte, ci siamo dati appuntamento dove? Un po' nord, un po' sud, un po' ovest, un po' est, e abbiamo scoperto che ci si bacia in tutto il mondo, e allora cantiamo un amore.

Grande, ma grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande. 1984, scritta da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, questa canzone che davvero è una delle canzoni più rappresentative per celebrare l'amore grande, ma in realtà fu lanciata da Mario Del Monico prima, nel 1976. Altra carta, altra canzone, bravi che avete cantato con noi. Ci tuffiamo ora nella generazione Baby Boomers con una canzone che, per coloro che in questo momento stanno pensando di vendere casa, potrebbe essere la canzone idonea, perché i Dick Dick vendo casa, quindi può essere una, lo dice già una canzone. Tante volte ascoltiamo più una canzone che non magari ha un discorso parlato. Prego, i Dick Dick.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ed era Omar Lambertini con Amarti non si può, e anche qui se leggiamo le due canzoni insieme che abbiamo appena ascoltato, vendo casa, Amarti non si può, ed effettivamente rientra un pochettino nella storia della canzone dei Dick Dick del 1971, perché appunto in seguito alla fine della storia d'amore per l'uomo decide di vendere la propria abitazione perché era legato un po' troppo agli ricordi, quindi vuole allontanarsi da quelli che appunto sono stati dei momenti con l'ex compagna e decidere di vendere casa, un tempo il loro nido d'amore felice. E nel 1971, forse l'avevamo già detto, nasceva, abbiamo già parlato di Topo Gigio, Marco? Ti ricordi che abbiamo già menzionato che nel 71 ci fu l'esordio del pupazzo celebre Topo Gigio, che divenne l'idolo di grandi e piccini?
1: Ciao, sono Topo Gigio, ciao amici, siamo arrivati.
0: Che parlava così. In realtà il nome Topo Gigio nasceva dall'amico Gigi. Ciao Gigi, ci vediamo topo. E allora lì nacque Topo Gigio. Se ti è piaciuta le risate, se non ti è piaciuta andiamo in musica. Ok, c'è l'espressione della regia che no, non me la posso spiegare. È rimasto allibito di questa uscita di Topo Gigio.
1: Adesso amici, andiamo con la generazione X. Ascoltiamo Era Bella.
0: Era Bella, loro sono i

Quella donna era bella per me, canzone dei profeti interpretata da Renato Brioschi, appunto, in anche qui in era nel 71. Questa canzone davvero molto bella, e anche oggi è volata al termine, il tempo è volato fra una canzone e un'altra, fra una notizia e una risata. È stato davvero bello stare insieme, ma torneremo sempre insieme alla stessa ora tutti i giorni con tantissime canzoni, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcinghia. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e spargete il verbo di Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, richiedetelo da Alexa in radio, al computer, sul cellulare, in qualsiasi posto possiamo sentirci. E l'ultima carta per salutarci prevede niente proprio di meno che l'orchestra da ballo contemporanea di Franco Bagutti con Vado in Colombia. Ed essendo che siamo al termine della puntata, Cinghia, che dici? Partiamo anche noi? La Colombia! Andiamo in Colombia senza biglietto. Il biglietto è omaggio per tutti coloro che sono sintonizzati con noi. Chi non lo è, paga. È giusto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ma ciao gente, come va? Siete attivissimi stamattina, siete svegliati prima del tempo. Già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messaggi, pum pum pum pum pum, non siamo ancora partiti. 11 e 3, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, dal Marco Sasso, che è il mio regista, benevolmente soprannominato il Cinghia, e oggi è martedì 7 luglio 2026, è il 188esimo giorno dell'anno, ne mancano 177 alla fine dell'anno. Oggi è il Beato Benedetto, secondo i santi delle Vatican News, ma attenzione, oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Allora io da quando sono andato a vivere da solo a Monte Carlo a 20 anni, per poi iniziare Radio Monte Carlo, ho preso un pezzo che mi era stato suggerito da un medico là del Principato. Mi aveva detto: alla mattina, come restitutivo d'energie, come iniziatore d'energie, prova a mandar giù 20 grammi di cioccolato. E io da allora, tutte le mattine, nel mio caffelattino metto 20 grammi di cioccolato rigorosamente fondente ad altissima percentuale di cioccolato. In questo momento ho delle tavolette addirittura al 99%, quindi è praticamente cioccolato purissimo. E questo vezzo addirittura lo passai, questa abitudine l'ho passata in passato, tanti tanti anni fa, addirittura ad alcune morose che ho letto, quando qualcuna di loro famosa rilascia qualche intervista, mantengono ancora: ah, io la mattina mangio sempre un po' di cioccolato. Ecco, colpa mia, sono io che le ho consigliate, poi loro non hanno seguito il consiglio. Sono preoccupato perché Cinghia continua a guardare fuori dalla finestra e non guarda me. Perché guardi fuori? No, stavi guardando fuori dalla finestra, lì così, mentre stiamo cominciando la trasmissione. Vuol dire che sei distratto, non sei sul pezzo. Allora, il primo messaggio di oggi mi emotiva, ovvero mi emoziona. Buongiorno, sono Tonia dalla Thailandia. È possibile ascoltare Wonderful Life? La ringrazio anticipatamente. Questi italiani che vivono all'estero, molti avete visto, ve l'ho già citati in altre situazioni, dall'Australia, da Sydney, da Brisbane, ci sono arrivate chiamate dall'Argentina, messaggi dall'Argentina. Perché a parte che Radio Liscio, quindi Canzoni Senza Frontiere, si può sentire in tutto il mondo con l'app, con Alexa, con il DAB in Italia, va bene, ovviamente sulla, ma è a portata del mondo. Ma questi italiani che vivono all'estero, che hanno nostalgia della loro patria, magari sono da tanti anni fuori, hanno scoperto la nostra radio e rivivono la musica, compensano la nostalgia della patria lontana. Va bene, gli altri messaggi li leggerò subito dopo il primo disco. Intanto, Ettore, dacci qualche meteo bollettino. Sono Luigi, sarà dura domani, dopodomani, qui nel profondo nord-ovest, 39-40 gradi. Abanero, ecco sì, consoliamoci con un po' di peperoncino abanero se abbiamo caldo. Se prendiamo l'abanero è talmente più caldo che o ci dà più caldo o ci compensa, perché ci fa sentire quasi il caldo di fuori più fresco con un abanero in bocca. Mary

Allora, mentre lei faceva il bagno nell'acqua al peperoncino abanero, la Mary Rinaldi, oggi è il compleanno di Alessio Molla, 42 anni, quindi gli faccio gli auguri anch'io, ma poi stanno arrivando qui nei messaggi di Canzoni Senza Frontiere gli auguri anche per lui. Buongiorno Alessio, buon caffè al cioccolato, auguroni di buon compleanno e buon lavoro con Radio Liscio. Un abbraccio a te, nonno Mimmo da Firenze. Tantissimi auguri Alessio da Laura da Umbertide. E vai Alessio. Buongiorno Ettore, dacci qualche meteo bollettino. Sono Luigi. Allora Luigi, stiamo ritornando ad un caldo infernale. Domani e dopodomani, mercoledì e giovedì, saranno le due giornate più terrificanti. In particolare qui in Valpadana, dove toccheremo i 38, 39, anche 40 gradi, ma con anche un tasso di umidità da malessere percepito, anche piuttosto imponente da parte di quelli che si trovano nel range di età come il mio. Infatti io l'aria condizionata fissa, perché molti hanno da dire sull'aria condizionata. D'accordo, a me ha arrossato un po' gli occhi. Stamattina mio figlio fa: hai gli occhi arrossati. Ho detto vabbè, avrò preso un po' troppo aria condizionata. Ma dicono che, nonostante quelli che la criticano, l'aria condizionata per quelli della nostra età, quindi diciamo gli over 70, è vita. Addirittura c'è un famoso medico mondiale che ha detto: dovrebbero darla gratis agli anziani sopra i 70 anni per sopravvivere a questi caldi violenti e tormentosi. Quindi prepariamoci. Nelle altre parti d'Italia meno, ma qui in Valpadana, e ho visto qua addirittura nel mio paesello, che ha 300 metri d'altezza nelle colline del Monferrato, danno comunque minimo 37 gradi, che non è vita, cioè non c'è mai stata con questa temperatura qui. Di solito 34, 35 quando siamo arrivati ai massimi. Quest'estate invece vuole tenere duro e pare che fino a 15, 18, anche 20 di luglio non cambierà. Quindi prepariamoci. Io ho comprato la piscina per i nipotini. Sì, ma la do però anch'io. Quella ad altezza da nipotini, che non sia pericolosa, e comunque ci arrivano con l'acqua fino al collo, ma sono dentro al fresco. Stamattina c'è attività difatti da parte di un figlio di un genero per renderla funzionale al massimo. L'abbiamo riempita proprio domenica. Allora, buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania, buongiorno Ettore e il Cinghia da Rino, che vi segue tutti i giorni. Ciao Rino, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, anche lei ci segue tutti i giorni. Ciao Margherita, buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare The Platters con The Great Pretender? Grazie Max Ziozzano Bologna, cominciate a chiedere anche robe da vinili di Casandenna, eh? Buongiorno, oggi vorrei salutare la signora Ana e Biagio, lo giudice di Collegno. Grazie, l'hai fatto. Buongiorno ragazzi, oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Allora, possiamo ascoltare Cacao Meravigliao? Grazie, un abbraccio da Nadia e Gianni da Lomello. Scontata. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova. Sono stato tutta notte al pronto soccorso. Ma dai, per il caldo, sono debole già ancora, beh, eh. Vi auguro buona giornata, l'auguriamo a te, ma mettiti libero tranquillo a casa, al fresco, un bel ventilatorino se non hai l'aria condizionata che ti muova l'aria. Buongiorno Ettore Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco, ciao Graziella, lo so che tu ci sei sempre. Primo vintage di oggi, Pensiamoci ogni sera, e che mi è stata chiesta proprio da Paolo di Genova. È un brano del 1965 di Jimmy Fontana.

era Le donne italiane, un peana alle donne italiane interpretata da Elena Cammarone. Allora, la cosa importante di oggi è che, come sempre, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Queste sono le televisioni che per il momento ci ritrasmettono questa, che non dimenticatelo, comunque è una trasmissione radio. Poi io potrei farla guardandomi in giro le mie cose, ma sapendo che c'è la Radio Liscio Visione guardo in camera, quindi dialogo con voi. E adesso il secondo vintage di oggi, una cantante che aveva un'estensione vocale da urlo vero e proprio, è la Giuni Russo. Allora, entrò nella top 10, questo tormentone, nel 1982 ed è la canzone, una delle canzoni estive per eccellenza, Un'estate al mare. Ce l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. È una canzone del 1982 e la Giuni Russo aveva queste note acutissime ed aveva un'estensione vocale, tra le altre cose, dai bassi fino agli acuti, che nel finale di questo brano arriva perfino, pensate, all'imitazione del verso dei Gabbiani mediante l'emissione di note acutissime che riusciva a fare solo lei. Quindi ascoltate con attenzione, perché alla fine della canzone non sono i Gabbiani che gridano, è lei, la Giuni Russo. Come seconda voce addirittura ha un certo Battiato.

Vi sentite? Questi non sono gabbiani. È lei con la sua voce che fa queste grida stridule fantastiche, perché lì deve avere le corde vocali a prova di carta vetrata. Era Giuni Russo, Un'estate al mare. 331 335 6565, il numero di telefono che mi mette direttamente in rapporto con me tramite WhatsApp, qui in diretta alle 11.28 su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui su Radio Lition Summer Edition, per la rima. Buongiorno Ettore Marco, se possibile vorremmo ascoltare Stessa Spiaggia Stesso Mare. Grazie mille da me, che è la sua assistente, e nonna Rina di San Giorgio. Oh, Isabella San Germano, ti aspettavamo, non era in due giorni che non ti facevi sentire. Canzoni Senza Frontiere, come stai? Bene. Tua moglie Diana come sta? Bene. Me la fai vedere sullo schermo? Dipende, non lo so se viene, anche perché stamattina aveva caldo piuttosto discinta. Se vuole venire sullo schermo mi sa che deve riabbigliarsi un po', perché era, come dicono a Milano, era in soriola, cioè era piuttosto libera come abbigliamento di là in cucina quando l'ho lasciata per venire qui a fare la trasmissione. Allora, oggi fa caldo, oggi martedì 7 luglio, vedrai domani e dopodomani, Isabella, anche se a Roma non farà caldo come qui. Quelli che soffriranno terribilmente domani saranno i milanesi, dove prevedono i 40 gradi a Milano, quindi coraggio e armarsi. Bevete, idratatevi tanto. Che bella sta canzone di Gigi Stocca adesso, l'aveva chiesta Mario Di Casale, un mito della mia infanzia, me la cantava mia nonna. Ciribi.

Ma che bella la Ciribiribin, quando era la fisarmonica che faceva ballare nelle piazze, io me la ricordo, nella piazza del paesello dove i miei nonni avevano la cosiddetta casa di campagna, che ormai è Milano, a San Lorenzo di Parabiago, e c'era, quando ancora addirittura non c'era l'asfalto sulla piazza, c'era la terra battuta, e arrivava il fisarmonicista di domenica d'agosto, il 31 d'agosto, che era la festa del paese, si ballava soprattutto verso sera lì in piazza, sollevando un polverone infernale, ma la grande orchestra era la fisarmonica, che suonava, quando c'era il valzer, per esempio, la Ciribiribin, che bel faccino, era per Mario Di Casale, Gigi Stock. E adesso per Franco Di Alessandria, ci aveva chiesto Occhi Verdi, che sono una cosa che soprattutto se ce li ha una donna, ma anche un uomo, gli occhi verdi attraggono parecchio. Al Rangone, vai, cinghia, che continua a raccontarti la mia storia.

un al Rangone giovinetto giovinetto in questo brano qua. Me l'aveva chiesto Franco di Alessandria. Ettore, che ti sei truccato? Ti vedo con un bel viso. No, stamattina è assolutamente, totalmente naturale. È il mio bel viso naturale. Mio caro Nicola Pescarese, ciao. Mi fai sentire Rossetto e Caffè oggi? L'hai chiesta ieri? Te la faccio ascoltare volentieri oggi. Terzo vintage di oggi, che poi tanto vintage non è perché è del 2024. Rossetto e Caffè dall'album Per Sempre Sì. Pensa a te che nel 2024 il Salda Vinci aveva già fatto uscire un album che si intitolava Per Sempre Sì, che poi è diventato il brano con cui si è presentato a Sanremo quest'anno, anche se il brano era completamente nuovo, e ha vinto il Sanremo. Allora, questo ragazzo del 69, Salda Vinci, quindi almeno 30 anni di carriera sulle spalle ce le ha, in Rossetto e Caffè per Nicola Pescarese. Ciao Nicola.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, grazie Ettore per avermi fatto ascoltare Occhi Verdi. A me piace quando mi ringraziate perché vi ho passato la canzone. Quando potete vorrei ascoltare Vorrei vedere il mare, sempre del mio amico Rangone. Buona giornata a tutto lo staff. Ciao, grazie, chi sei? E firmati già che ci sei. Va bene. Adesso però c'è una canzone particolare, perché la settimana scorsa è stata la canzone della settimana di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere. Una canzone molto bella, un tango argentino, per cui stamattina stiamo veramente svariando per tutti i vari generi: il valzer con la ciribiribin, il tango argentino, prima c'è stato il foxtrot. Allora, Fotografie è il titolo di questo brano, un tango argentino da gustarsi con tutta la gioia che può dare il tango argentino, questa danza erotica per eccellenza che tanto scalpore e tante polemiche creò quando venne lanciata agli inizi del secolo scorso. E quello che ce la canta, questa Fotografie, è Mario Bellovino, che è un cognome strano, fosse stato Buon Vino, ma Bello Vino, vabbè, il vino è bello anche da vedere.
2: Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Nascondevi in una stanza la finestra aperta, un usignolo che cantava

fotografie di Mario Bellovino, che è stato Tango Argentino, che è stata la canzone della settimana di Radio Liscio la settimana scorsa. Allora, intanto, per Occhi Verdi era Franco di Alessandria. Vorrei vedere il mare, sempre il mio amico Rangone. Buongiorno Ettore, buon caffè, e quando arriverà, se arriverà, e complimenti. Per favore, puoi fare una dedica alla piccola Giulia e al fratello Lorenzo? Oggi il compleanno di Giulia, una dedica a tuo piacere, grazie nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. E non ce l'ho subito una canzone adatta a Giulia. Aspetta una ventina di minuti, che nella seconda parte ne ho di belle. Ho Vaniglia, Occhi Sinceri, ho delle cose che vanno bene per le giovinette. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Pamela Corradi. Pamela Corradi è la cantante del Cordani, mi pare. Sì, Cinghia mi fa segno che sì. Una catena, grazie, sono Mauro da Savona. Va bene, cercheremo di accontentarvi tutti, ma adesso è il momento dei vinili di Casa Andenna. Stiamo ormai da qualche mese prendendo in considerazione le 500 canzoni nella loro prima classifica. Eccolo qua. No, arriva l'acqua, non il caffè. Prima acqua e dopo caffè, è arrivata l'acqua, perché arrivano dalle Dolomiti, dove è in vacanza il figlio medico, arriva idratatevi, bevete! E allora la moglie praticamente mi mette una specie di narghilè in bocca e pompa acqua tutto il giorno, perché lei, quello che dice il figlio è sacro. Ah, no, tieni moglie, per gli esami che devi, i documenti là. E intanto si fanno un sacco di altre cose. I vinili di Casa Andenna. Stavamo parlando di questa prima classifica della rivista Rolling Stone, che venne fatta addirittura alla fine del secolo scorso, con le 500 canzoni più belle di sempre. Ebbene, al 34esimo posto, quindi ci stiamo più avvicinando alla prima posizione, c'era questa Scala per il Paradiso, Stairway to Heaven. Di chi? Di loro. Siamo nel 1971 e loro chi sono? Sono agli inizi, suonano ancora adesso, ma i Led Zeppelin. Bevo.

questa è proprio bella, eh? Stairway to Heaven, la scala per il paradiso dei Led Zeppelin, 34esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, conclude i vinili di Casandenna, mentre io concludo i miei saluti con le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima delle due ore di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroveremo domani al solito alle 11, mentre proseguono nella Radio Liscio Visione, quindi nella trasmissione, nella ritrasmissione in video di questa trasmissione radio, sia lo Studio 1 della Lombardia, sia il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. E concludiamo questa prima ora con questo omaggio al sole, al caldo, ad un'atmosfera di isole meravigliosa, meravigliose, le Hawaii. Domenica Hawaii, cioè Matteo Bensi fa credere a lei che Domenica l'avrebbe portata alle Hawaii. Poi in effetti le mette una benda sugli occhi e dici non guardare, non guardare, non guardare. Lei si trova davanti al mare e dice siamo alle Hawaii, e invece è riccione.

0: Domenicale Hawaii, non era neanche Riccione, è un altro posto quello che ci fa vedere. Attenzione, attenzione, din don, din don, din don, din don, din don, sul Matteo Bensi. Oggi non è domenica alle Hawaii, è martedì qui in, nel Monferrato, o quantomeno nel mondo, grazie a Radio Liscio. E ci sono già 30 gradi a mezzogiorno, che poi sono le 11 se guardiamo senza ora legale, quindi già oggi raggiungeremo una bella temperatura qui in mezzo alle colline del Monferrato. Allora, momento topico, quello del capodora di Radio Liscio, perché ci sono le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti da Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, una trasmissione che va in onda su Radio Liscio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, in replica a mezzanotte. La trasmissione del venerdì va in replica la domenica mattina, sempre dalle 11 alle 13, e da ieri abbiamo cominciato, la trasmissione viene registrata sempre, se no come facciamo ad andare in replica a mezzanotte, ma queste trasmissioni in particolare sono quelle che hanno cominciato ad essere registrate per andare in replica per tutto il mese d'agosto, perché agosto la diretta di Radio Liscio va in vacanza anche lei, è un obbligo che viene dalla moglie del Supremo, che gliel'ha detto che era tondo, ok, tu fai il regista ad alto livello nelle televisioni, fai il proprietario di Radio Liscio, sei multitasking, fai un sacco di cose, ma se ad agosto non vieni in vacanza con la famiglia io divorzio. E lui, che non è un essere umile e sottomesso di più nei confronti della sua signora, ha detto assolutamente dal 3 di agosto noi mandiamo tutti in vacanza fino alla fine di agosto. Quindi la trasmissione di oggi, martedì 7 luglio, è in replica il 4 di agosto in quella del 2026, e siamo alla prima canzone con 30 gradi adesso alle 12.07. Un amami, quando un uomo ti dice amami, ma con questa voce qui bisogna dirgli amami, che ha un che di ferino, un che di animale assatanato, amami. Simona 40 e Sara e il sogno mediterraneo. Ecco, io adesso ve l'ho immaginata detta da un uomo.

Ole, aperto con la amami della Simona 40 e Sara il sogno sto morendo, è il sogno mediterraneo. Ma e lui continua a dire fuma, fuma, e quando tossisci tu che non fumi sei intasato di cracker. Ah, ma com'è polemico questo mio regista, ragazzi. È l'aria condizionata, l'ho spenta, adesso l'ho riaccesa e un pochino mi ha preso sulle corde vocali. Oh ragazzi, gli sbalzi di temperatura di questi giorni qua non fanno benissimo, per cui se poi uno ha un piccolo accesso di tosse e lui è lì che critica con il cagnolino in braccio, come si fa a fare la regia con il cagnolino in braccio mangiando i cracker, e poi magari a volte si dimentica di aprire il microfono o fa, gli scappa due volte la mano sul click dell'apertura del microfono, come me lo apre me lo chiude, e i pasticci io non ve li racconto di quelli che mi fa lui in trasmissione, ma lui critica, lo sappiamo, che è il classico single criticone, lo sa anche il supremo, ci ridiamo e lo sopportiamo, cosa volete che vi diciamo? Un mio caro amico, dunque intanto vi ricordo che sabato prossimo, 11 di luglio, alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band. Sarà lei l'animatrice della serata da ballo alla Peschiera di Valdengo. E poi che stanno cominciando ad andare in onda le Radio Liscio Summer Tour, cioè quella bellissima iniziativa di Radio Liscio per la quale alcune proloco, che non esistono quasi più le proloco, ma alcuni comuni che fanno le loro feste durante l'estate chiamano Radio Liscio per farsi organizzare la festa. È una festa, tra le altre cose, del vostro comune, della vostra sagra, del vostro evento estivo, che vi fa arrivare un'orchestra, la trasmissione in diretta in radio e, volendo, anche in televisione. Per cui magnificate la vostra festa ed è un po' un cambio. C'è stato un bellissimo articolo la fine settimana scorsa di un giornalista amico mio, Franco Bagnasco, che lui è dell'Oltrepò Pavese, che è stato critico su quello che fanno i comuni e le proloco durante l'estate. Ha detto da 20 anni fanno la stessa roba, cioè viene sempre il jockey che fa ballare, il maghetto, fanno sempre la stessa roba da 20 anni a questa parte, ma diversificate un po', no, c'è il culto della salamella, cioè l'importante è guadagnare vendendo da mangiare piuttosto che preoccuparsi di diversificare un po' il divertimento delle feste di paese. E d'accordo voler insistere sulla tradizione, ma ogni tanto cambiare un po', per esempio fare un po' di cabaret, fare qualche cosa, ecco, lì si distingue fra le proloco, i comuni fantasiosi e quelli che invece vanno avanti sulla linea l'importante è che comprino la salamella. E anche questa è una tradizione da riuscire a modificare e di portare i tempi. Per esempio, era tutto molto più vario 50 anni, quasi 60 anni fa, con quello che è stato un mio grande amico. All'epoca ci frequentavamo tantissimo d'estate, lui veniva a Monte Carlo, a Radio Monte Carlo, poi ci ritrovavamo alle varie manifestazioni, mi ricordo con lui a Cortina d'Ampezzo un Lady Italia, Lady Europa, Lady Universo che presentava Daniele Piombi, io ero là inviato come inviato di Radio Monte Carlo e lui era l'ospite d'onore perché in quel momento stava ammazzando il mondo in Europa, perché la sua Luglio, che mi è stata richiesta da Silvano di Booster Sizio, nel 1968 vinceva il disco per l'estate. E basta,
Ma basta tosse. Sembra un vecchio bolso. Allora, dicevo, vinceva il disco per l'estate e la sua canzone veniva tradotta in tutta Europa come canzone di successo. Mi ricordo che Jules Dassin, sempre in quell'estate del 1968, in Francia cantava Le Petit Pain au Chocolat, il croissant al cioccolato, che era la versione francese di Luglio col bene che ti voglio. Lui, simpaticissimo toscano verace, Riccardo del Turco. Vivo, un ragazzo del 1939, quindi quest'anno ne ha fatti 87.

Ma pensa a te. No, stavo leggendo Facebook. Luglio, ciao Riccardo. Luglio di Riccardo del Turco per Silvano di Busto Arsizio. No, mi stanno mandando dei filmati che non so dove li trovino. Il debutto di Susanna Messaggio alla bustarella con le brandelle. Questo su Facebook, perché io ho anche un'attività su Facebook per ovvi motivi. Allora, va bene, luglio la possiamo cancellare e andiamo. Non ho dimenticato messaggio di chi mi ha chiesto nonno Mimmo da Firenze. Dopo di questa ci sarà la canzone per il compleanno di Giulia, quindi nonno Mimmo da Firenze resta lì all'ascolto. Adesso c'è la Daniela Cavanna alle 12:20 con Boom Boom d'amore, quando il cuore batte Boom Boom d'amore, Boom Boom, Boom Boom. È un elettrocardiogramma, in quel momento lì è significativo per studiare quali sono le reazioni quando si è innamorati.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Boom boom d'amore! Era Daniela Cavanna, la donna con la tinta di capelli più incredibile che ci sia sulla faccia di questa terra. Allora, c'era stata una richiesta un'oretta fa. Buongiorno Eter, buon caffè e complimenti. Per favore puoi fare una dedica alla piccola Giulia e al fratello Lorenzo? Oggi compleanno di Giulia, una dedica a tuo piacere, grazie. Nonno Mimmo da Firenze. Allora, quando sono piccoli, giovani, che cos'hanno questi? Hanno gli occhi sinceri, perché è difficile che un bambino esprima malizia. Sì, può esprimere furbizia, può esprimere curiosità, può esprimere intelligenza, ma comunque sono occhi sinceri, sono occhi che esprimono uno stato d'animo vero che ancora non è stato intriso dalle vicende della vita. E allora questa Occhi Sinceri di Davide Montali è dedicata alla piccola Giulia e al suo compleanno. Contento, nonno Mimmo? Ok, vai Cinghia.

Allora, no, prima vi faccio i nati e morti, prima dei vinili. Sulla musica dei vinili, perché dopo mi dimentico, li preparo, poi mi dimentico e mi ritrovo in fine trasmissione che sono impiccato. Allora, oggi, 7 di luglio, compie gli anni, è nata nel 1962, quindi ne fa 64 oggi, Licia Colò. Poi abbiamo Giorgio Cukor, vabbè, un grandissimo regista, era del 1899 quando nacque. Toto Cutugno era del 7 luglio 1943. Poi Vittorio De Sica era del 1901. Camillo Golgi, un idolo di Pavia, premio Nobel, perché si inventò la colorazione delle cellule nervose, è stato, che la adoperano ancora oggi per fare gli studi neurologici, e Pavia è stato addirittura direttore dell'Università di Pavia, eccetera eccetera, ma c'è l'Istituto Golgi di qua, il pensionato Golgi di là, insomma è stato uno degli eroi della città di Pavia. Era nato il 7 luglio del 1843. Michele Mirabella, grande personaggio della televisione italiana, è del 1943. E poi oggi compie la bellezza di 86 anni Ringo Starr, il batterista dei Beatles. Wow, wow. Morti. Allora, Sid Barrett, morto nel 2006. Arthur Conan Doyle, morto nel 1930, l'inventore di Sherlock Holmes. E Vivien Leigh, un'attrice, vabbè, vinto l'Oscar con Via col vento, Domani è un altro giorno, è stato un personaggio, è stata considerata la statunitense più bella del secolo scorso. Vivien Leigh è morta nel 1967, Via col vento l'aveva girato nel 1939 con Clark Gable, che era uno degli attori prediletti di mia mamma. Ciao Ettore, grazie per aver esaudito la mia richiesta, una buona giornata a tutti. Voi, Silvano da Busto Arsizio. I vinili di Casandenne, ci siamo. Ultimo vinile di oggi è 33esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la Bibbia, la rivista Rolling Stone. E di che cosa si tratta? Si tratta di una canzone del 1983, cantata da un signore che viene considerato uno dei tre o quattro cantanti più ricchi, era stato uno dei tre o quattro cantanti più ricchi del

nel mondo per i suoi quasi 200 milioni di dischi venduti. È morto nel 2016, era un ragazzo del 47, David Bowie. David Bowie, che nel 1983 cantava Let's Dance.

Let's Dance di David Bowie, a me fa impazzire il cinghia quando gli sorge un dubbio, come per esempio adesso mi diceva: sta canzone la sto sentendo ma non riesco a ricordarmi in che cosa. Allora prende il suo cellulare e parla con l'intelligenza artificiale e le chiede: in che cosa stanno adoperando recentemente la canzone Last Dance di David Bowie? E l'intelligenza artificiale sul cellulare gli risponde: è la sigla dell'automotive della Kia, marca di automobili. Pensa te, cosa fa oggi l'intelligenza artificiale con quel fanatico del cinghia? Era molto bello il videoclip di Last Dance di David Bowie, svolto tutto in Australia con i due aborigeni, lui e lei, che sono aborigeni australiani, che erano usati come simbolo della trasmissione. Va bene, del videoclip. Vaniglia, che buona la vaniglia. Io adoro la vaniglia. Soprattutto il gelato alla vaniglia, poi il classico, no? Vaniglia, cioccolato fondente. Quando uno dice: che gelato strano vuoi? Vaniglia, cioccolato fondente, che più classico non si può. Mettendo però sotto prima la vaniglia e il cioccolato sopra, in modo che poi il gusto della vaniglia resta per secondo ed è più buono. Ah, la vaniglia, soprattutto le bacche di vaniglia del Madagascar. Io ho imparato ad apprezzarla appunto quando andai in Madagascar, perché là venivano fuori dei bacconi grandi così di vaniglia, venivano usati per tutto, le mettevano nel caffè, nel latte, per tutto. Buonissima. E qui è la Sonia De Castelli, che è quella che la interpreta con le labbra a

era il gelato alla vaniglia, che poi il titolo è solo vaniglia, di questa canzone della Sonia De Castelli. Vediamo un po' il film di oggi, il cine calendario. Aspetta che devo tirar via, stavo guardando la posta e quindi mi è sparito tutto. Ecco qua, allora siamo ritornati a noi. Dove eravamo? Let's Dance, eccola qui, questa tirala via e metti questo, perfetto. Allora, il film di oggi, 7 luglio, beh ragazzi, Basic Instinct, thriller erotico che ha fatto discutere per i suoi contenuti audaci e per la rappresentazione della sessualità segnando gli anni 90, con Michael Douglas e Sharon Stone, dove c'è lei che incrocia le gambe e sotto non c'è niente. Beh, quella fu la scena che è stata vista frame by frame, cioè fotogramma per fotogramma, da tutti quelli che erano in grado di vederla fotogramma per fotogramma. Allora, nel corso delle sue ricerche, Nick Caran, che è l'agente della polizia incaricato di risolvere l'omicidio di un certo Johnny Boss, nel corso delle sue ricerche Nick Caran, che poi sarebbe Michael Douglas, Nick Caran scopre che Hazel Dobkins era uscita di prigione il 7 luglio del 1965 ed è per questo che il film viene abbinato alla data del 7 luglio. Ma questa trasmissione va in onda anche il 4 di agosto in replica. Allora il 4 di agosto, il film abbinato al 4 di agosto è Challengers. È un apprezzato dramma con la Zendaya, attenzione, questo è un video del 2024, è recente. È un apprezzato dramma che fonde competizione sportiva ed erotismo, competizione e tensione psicologiche in un triangolo amoroso ambientato nel mondo del tennis professionistico. L'ho visto io questo film, con una narrazione ritmata e una regia elegante firmata da Luca Guadagnino. Il film esplora i confini tra amore, potere, amicizia e rivalità. Al centro c'è la Tash Duncan, la Zendaya, che è costretta al ritiro a causa di un infortunio. Patrick Zweig, il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi, assiste al match finale che si svolge il 4 agosto 2019. Lo vediamo scritto in sovraimpressione ed è per questo che il film è abbinato al 4 di agosto. Quindi 7 di luglio è Basic Instinct, 4 di agosto Challengers. Ah, Marcella e Gianni Bella, quinto vintage di oggi, canzone del 1985, L'ultima poesia. Grande collaborazione fra i due fratelli.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ok, tiriamolo via. Passeggiare sotto le tre cime di Lavaredo guardando perfino la neve, ragazzi, che bellezza. 12:53, ragazzi, siamo in fondo, sei diventato flu, cinghia, quindi il segnale ha deciso improvvisamente di calare la sua portata di banda. Queste sono le diavolerie tecnologiche che ogni tanto, dopo la mucciaccia di Diego Zamboni, siamo all'ultimo vintage di oggi. E prima ne ho solo quattro, vi faccio la cadde oggi perché ne vale la pena se sono solo quattro. La cadde oggi, 7 di luglio. Allora, nel 1647 scoppia a Napoli la rivolta di Masaniello contro il vicereame spagnolo, il 7 di luglio. Nel 1881 la prima pubblicazione del libro Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi, precedentemente divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi e poi rivisto ed espanso per l'edizione in volume. Successo mondiale, Walt Disney ci ha fatto anche un film e poi Benigni e tutti quelli che ci hanno fatto. 2007, quella siamo già qua, si svolge il Live Earth, una serie di concerti in 11 località in tutto il mondo per sensibilizzare l'umanità sul surriscaldamento globale. Vi partecipano oltre 150 star della musica pop e rock. Ed infine nel 2009, il 7 di luglio, allo Staples Center di Los Angeles, si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta di propofol, un potente anestetico. È morto giovane, va bene. E il 7 di luglio del 2026 a Canzoni Senza Frontiere, una canzone come sesto vintage della giornata che vinse il Festival Bar nel 1967. Quella canzone che fu uno dei tormentoni estivi dell'epoca si intitolava e si intitola Stasera mi butto, di Rocky Roberts.

0: Stasera mi butto, 1967, era Rocky Roberts. Bella questa notizia del Corriere della Sera. Allora, in Asia sempre più studenti usano gli occhiali smart per barare agli esami. Sta diventando un problema molto molto grave. Xiaomi, Huawei, Alibaba, Raineo, che cercano di contrastare Meta, che al momento domina incontrastata. Allora, c'è un professore che ha fatto un esperimento, si è infilato gli occhiali, ha guardato il foglio di un esame di ingegneria elettronica, poi ha chiesto all'intelligenza artificiale di svolgerlo e ha ottenuto in autonomia un punteggio altissimo tra i primi 5 della classe. E molti studenti vanno con questi occhiali speciali di esame e si diffonderà sempre di più, le tecnologie sono quelle che... Allora, siamo arrivati in fondo anche oggi. Cinghia, grazie. Ciao, domani, come sempre, dalle 11 alle 13, da Ettore Andenna. Grazie per l'ascolto di questa canzone senza frontiere e state più freschi e bevete più che potete. Ciao, sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
4: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
6: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: La nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete? Le Rose Bianche, eccola.

Le rose bianche, eh? Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola! Quante notti sono passate, grazie!

un signore la cantava, sì. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, l'estate libera che arriva la baciata, A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai. Oi.

0: Tu vedrai.
1: Signori, Roberto Tagliani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate.
1: Grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabri, non è che devi fare altro.
2: Vero.
0: Confermo. Gabriele, per voi. Yes. Non li hai capelli, è vero, è senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccolo là, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qua.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi!

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, ragazzi, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la pizza del mondo. Beh, qui non l'abbiamo mai fatta, no, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel poxettino, penso che un po' di lisciotto lo facciamo.
1: Un pochino, dai, che cominciamo.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Roberto Tajani e Adriano Polato.
1: Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Vanessa, eccola qua.

signori che stanno lavorando questa sera per la diretta di Prima Antenna, grazie di cuore, i cameraman, le luci, tutti quanti, stiamo benissimo su questo palco, davvero.

0: Delicatissimo!
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più! Mamma mia!
0: E si continua con il passo doppio, si va con Toledo!
1: Sempre le nostre incisioni, ragazzi!

0: grazie, grazie, grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi, la nostra incisione di tango mix.
0: Questi sono belli ragazzi, dai.

0: Caschè, ragazzi, eccolo. Oh. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora con temperature roventi in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39-40 gradi. Una giornata che vedrà inizialmente tempo stabile ed assolato sull'Italia con cieli sereni e tersi. Situazione che poi tenderà a tratti a cambiare nella seconda parte del giorno, specialmente sui settori alpini e a tratti anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Eh no, non sono qua, sono in vacanza, dai, lo ammetto. Ma questo non significa che io non sia qui spiritualmente con voi per accompagnarvi in un paio d'ore di fresche notizie divertenti che in questi mesi ci hanno accompagnati. E poi la nostra musica, quella non ci lascia davvero mai. Le nostre orchestre tutte in giro per l'Italia a portare festa e divertimento in tutte le piazze dove la musica si scatena, tutta la musica di Radio Liscio, che ovviamente non vi abbandona mai, nemmeno sulle nostre frequenze. E allora carissimi, godetevi questo best of mentre io mi godo un po' di mare. Buona puntata a tutti.

una notizia per i gattofili, vi farà piacere, perché si dice sempre che i gatti sono anaffettivi, si fanno i fattacci loro, gliene importa poco, a differenza dei cani che sono così, che vivono per il padrone, no? Invece no, arrivano evidenze scientifiche che mostrano come i legami di attaccamento siano molto alti, non soltanto nei confronti del padrone diretto, ma altissimi proprio nell'attaccamento con i bambini dei loro, tra virgolette, genitori, capito? Quindi insomma si mette un po' in discussione l'idea tradizionale che i felini siano creature fredde, indipendenti, no? Poco interessati a un aspetto sociale. Invece questo studio, che è stato condotto dall'Oregon State University, ha utilizzato il noto test della base sicura, usato con bambini e cani per determinare il grado di attaccamento tra gatti e proprietari. In questo test il comportamento del gatto viene osservato quando il padrone lascia una stanza e poi ritorna. I comportamenti indicativi di attaccamento includono l'esplorazione rilassata in presenza del proprietario, stress durante l'assenza e accoglienza positiva al ritorno. E quindi i dati mostrano che circa il 65% dei gatti testati presentavano un attaccamento sicuro verso i loro umani, un valore molto simile a quello che è stato osservato nei bambini e nei cani nelle medesime condizioni sperimentali. Questi gatti, quando la persona di riferimento tornava nella stanza, mostravano segnali di rilassamento e sicurezza esplorando l'ambiente e interagendo con il loro proprietario. Hai capito? Tutto questo indica che il comportamento di attaccamento nel gatto non è casuale, ma riflette una relazione psicologica molto articolata, che tra l'altro si riflette, come vi dicevo, anche sui bambini, perché proprio notano anche questo attaccamento nei confronti dei bebè. Hai capito, i gattoni? Bravi, bravi. Poi vi dicono che siete anaffettivi. Non è vero, è che semplicemente sembrate un po' più distaccati, solo per tirarvela un pochettino, dai.

Indovinello, nessuno sa se esistano davvero, ma tutti li cercano, NASA compresa. Di cosa si parla? Degli alieni, hai capito? Vi parlo delle sfide della seta. Che cos'è la seta? È questa branca di ricerca, no? La Search for Extraterrestrial Artifacts, un sottoinsieme della più nota SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, rappresenta uno dei fronti più affascinanti e innovativi dell'astronomia contemporanea. In buona sostanza, cosa stanno facendo attraverso tutta una serie di tecniche particolari? Stanno cercando oggetti alieni nello spazio, quindi si punta ad identificare dei potenziali artefatti extraterrestri nel sistema solare e nei dintorni della Terra, con un approccio però rigoroso tra evidenze astrofisiche e nuove strategie osservazionali. Quindi si analizza un pochettino tutto, ci sono delle sonde che cercano segnali radio o laser, ma anche possibili resti tecnologici o materiali anomalmente riflettenti e strutturati nello spazio, insomma, per cercare di capire se questi alieni benedetti, tanto citati e che fanno parte tanto dell'immaginario, esistano per davvero. Allora, va detto che fino adesso non si è trovato proprio niente, e quindi non c'è un singolo oggetto, una prova scientificamente verificata di tecnologia extraterrestre o di oggetti alieni nello spazio. Però io mi chiedo anche se davvero scoprissero qualche cosa, ma vi pare che ce lo vengono a dire a noi? Dopo tutti sti catastrofismi di anni e anni di film su alieni che distruggono la Terra, qui scatta il panico, che altro che il Covid, hai capito? Vabbè, vedremo se scoprirà qualcosa sta seta. Io sono curioso, se dovevo scoprire, spero che li scoprano prima che io me ne vada, perché sono proprio curioso di sta cosa, se ci sono e come sono fatti. Magari sono già in mezzo a noi, siamo diventati strani ultimamente, può essere, può essere.

0: Open Bar My Drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Nord ne offre molto di più del sud, leggere sta notizia sembra di essere tornati negli anni 60. Sta di fatto che i dati sono super attuali. È uscito l'ultimo rapporto Svimez in collaborazione con Save the Children e sottolinea come siano sempre di più i giovani che si trasferiscono al nord per venire a cercare lavoro, capito? Ma non solo i giovani, anche i nonni, pensa un po', e lo fanno ovviamente per venire a vedere i propri nipoti crescere, vederli crescere un pochettino, no? E magari godersi la propria pensione facendo i nonni accanto ai nipoti. E quello che emerge è che il sud si sta svuotando sia di giovanissimi che di anziani. Pensate un po', tanti emigrano e molti anche vanno fuori Italia. Nel 2022 i laureati che lasciavano la loro terra erano solo il 20%, nel 2024 si sfiora il 60%, cioè in 20 anni praticamente è cambiato tutto. Circa 63.000 giovani sono andati via dall'Italia solo nel 2022. 24, chi è andato al nord e chi all'estero, stiamo parlando di circa 24.000 giovani laureati. Sarebbero di più le laureate che vanno via dal sud, 42.000 in più rispetto ai colleghi maschi. Pensate che se nel 2002 erano il 22%, nel 2024 si sfiora il 70% di ragazze che vengono su dal sud Italia. D'altronde, ragazzi, è così. All'estero si guadagna tra i 630 e i 650 euro netti in più al mese in Italia. Il divario stipendi è netto anche tra nord e sud, 1579, si parla di media, contro i 1735 del nord-ovest. Va ovviamente sottolineato che al nord la vita costa di più, che lo sappiamo molto bene. Si va a studiare proprio anche per laurearsi al nord. Pensate che nell'anno accademico 2024-2025 sono circa 70.000 gli studenti meridionali che hanno scelto di andare all'università nella zona appunto del centro nord. La Lombardia è la meta più attrattiva per Campania e Sicilia. E d'altronde questi numeri devono far riflettere, perché quando poi non si verificano le condizioni perché i ragazzi possano crescere, svilupparsi nel loro territorio, creare economia, mantenere idee, succede che poi c'è la classica fuga, no? Un po' al nord Italia, che però ovviamente è intasato, cioè il problema è che neanche qua più si trova lavoro, perché ovviamente se si pensa alla Lombardia c'è una marea di gente che arriva da tutte le parti, non soltanto dall'Italia ma un po' da tutto il mondo, ma sicuramente questo poi l'aspetto più triste è l'impoverimento dello stesso sud, che ovviamente è quello che tra tutti poi ci perde di più, perché perde i propri giovani e i propri talenti, eppure i nonni adesso sta a vedere. Insomma, numeri sui quali bisogna riflettere, bene di averli citati, perché quantomeno attenzionarli questi problemi e questi numeri è un comincio, no? E noi questo possiamo fare, parlarne, speriamo che qualcuno ascolti.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti. Ci ha scritto Giancarlo, ci ha scritto Luca, ci ha scritto Francesca, un po' da tutte le parti, un messaggio da Roma, un messaggio da Viterbo, un messaggio da Sacile nel Friuli. Grazie mille a tutti quanti voi. Allora, riprendiamo la nostra puntata, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme con un altro evento bellissimo, tra l'altro, che vi racconterò tra poco. Però, visto che è lunedì, un'altra notizia da lunedì è senza ombra di dubbio una notizia che parli di dieta, no? Si sa che lunedì comincia la dieta per tutti, perché ci sentiamo in colpa per le bisbocce del weekend. E questa notizia mi parla del digiuno intermittente, che insomma ultimamente sentivo essere molto in voga, una cosa molto sempre più utilizzata. Ma arriva questo studio della CoshRun, l'organizzazione internazionale no profit che produce e diffonde revisioni sistematiche sull'efficacia degli interventi sanitari, che il digiuno intermittente, giusto appunto, sembra non offrire benefici rispetto a una dieta convenzionale. Sono stati analizzati congiuntamente 22 studi che avevano coinvolto quasi 2000 persone, tra l'altro anche un bel bacino di persone: Nord, Sud America, Europa, Cina, Australia. La maggior parte è seguita per un massimo di 12 mesi. Gli studi hanno esaminato come diverse forme di digiuno intermittente, tra cui il digiuno a giorni alterni, quello periodico, l'alimentazione a tempo limitato, eccetera, eccetera, non abbiano portato risultati un granché utili, anzi piuttosto deludenti. Infatti la perdita di peso nell'arco di un anno è minima, inferiore al 5% del peso iniziale. C'è chi ne parla molto bene, io non lo so, non sono capace di fare il digiuno, cioè io dopo 3 ore già sono pronto a mangiarmi un bisonte, quindi non è mai stata una cosa per me. Poi onestamente io per le mie diete mi affido sempre molto alla mia nutrizionista di fiducia, che quando è il momento, tac, mi sistema per gli eventi o le cose importanti o l'arrivo dell'estate. No, davvero, scherzi a parte, il consiglio è sempre questo: le diete fai da te, lasciano il tempo che trovano. È sempre bene affidarsi ai professionisti. Un po' di sport, un po' di dieta e i chiletti vanno giù, almeno si

0: 64 anni, c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Scaricate la nostra app di Radio Liscio per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi che prendono il via nel fine settimana e che ci vedono protagonisti, perché siamo praticamente dappertutto qua, TV, radio ovviamente, e poi naturalmente sul web, alla Peschiera di Valdengo, veramente siamo spalmati ovunque, anche su YouTube. L'avete vista la nostra pagina? È bellissima perché ci sono tutte le nostre serate per intero, e anche quando siete a casa con i vostri amici potete farle partire e godervi un po' di buona musica anche dal vostro salotto, perché si sa, è sempre il momento giusto per scatenarsi con noi. E adesso le news, cari, e vi aspetto qua perché il viaggio continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati. La seconda ora di Energia Contagiosa sta per cominciare, sarà una super seconda ora. Allora, però vi devo dire sta cosa del sale grosso con il rosmarino, perché io non lo sapevo, ma sta cosa crea un sacco di effetti benefici per il corpo. Allora, il sale grosso, vabbè, è conosciuto per le sue proprietà igienizzanti, esfolianti e assorbenti di umidità. Il rosmarino invece è erba aromatica, ricca di oli essenziali, ha proprietà antisettiche, antiossidanti e tonificante, oltre ovviamente al profumo. Quindi se le metti insieme può venire fuori sta miscela, no? Che ti dà, ti puoi fare dei bagni rilassanti, quindi per il weekend, hai capito? 2 o 3 cucchiaini di sale grosso con rametti di rosmarino nell'acqua calda favorisce il rilassamento muscolare e stimola la circolazione. E anche uno scrub naturale di cui avrei tanto bisogno, un bel massaggio, via scrub, via tutto. Ed è anche un tonico per i piedi stanchi, ma pensa te, un pediluvio con questa miscela può alleviare la fatica e il dolore. Ovviamente è perfetto che ve lo dica fa anche in cucina, ma qua andiamo forte, no? Tra marinature e condimenti vari è il mix perfetto per gli arrosti, tanto per dirne una, ma va bene anche per pulire, lo sapevate? La granulometria del sale aiuta a rimuovere lo sporco superficiale, mentre il rosmarino lascia un profumo fresco e naturale. Poi lo puoi mettere in sacchetti di tessuto per fare un deodorante naturale, quindi basta veramente poco. Sale grosso, rametti di rosmarino fresco o secco, si trita tutto, si mette insieme e voilà, hai capito? Sto weekend vi ho trovato anche l'attività perfetta per rilassarvi, profumare casa, pulire. Ma cosa devo fare di più? Consigli per tutto, per tutto. E adesso arrivano i consigli per il weekend, i più attesi. A tra poco.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

rieccoci qua carissimi. Guardate, ieri abbiamo chiuso facendoci la domanda se ci fossero o meno gli alieni, no? Infatti c'è questo studio che cerca degli oggetti, dei resti in giro per lo spazio con dei potentissimi telescopi. E non solo, oggi c'è un'altra notizia che riguarda lo spazio, perché l'uomo sta cercando delle soluzioni per compiere dei lunghi viaggi interstellari, no? Come succede nei film. Ma siccome sono viaggi veramente eterni, che possono durare anche 20 o 30 anni, come si fa a pensare di mandare un astronauta con il bisogno che c'è di nutrirsi, di sfamarsi, di idratarsi, eccetera, eccetera, eccetera, a fare dei viaggi così lunghi? Ecco che la risposta potrebbe arrivare dai tardigradi, che sono delle bestioline minuscole, sono come dei batteri, dei parassiti, non saprei dire, sono proprio brutti, però sono capaci di sopravvivere a temperature che vanno da meno 272 gradi fino a 150 gradi, cioè, capito? Resistono alle radiazioni letali, a pressioni elevatissime, in totale assenza di acqua anche. Sembra fantascienza, ma sto piccolo organismo, no? Noti come orsetti d'acqua, sono proprio queste micro creature che possiedono un super potere biologico, quindi la capacità di entrare in uno stato di sospensione, ecco, che si chiama criptobiosi. Quindi praticamente come congelarsi, e questo ti permette di stare per tantissimo tempo senza aver bisogno di nutrirti, senza aver bisogno di bere, in una sorta di proprio stand-by fisico dove tutto il corpo si azzera. Questo perché è importante? Perché potrebbe giusto appunto rivoluzionare la nostra comprensione dello spazio, permettendoci di fare lunghissimi viaggi e raggiungere posti super lontani. Ecco qua, tutto questo meccanismo è dovuto proprio a un meccanismo biologico che dato dalle proteine, dagli zuccheri che preservano la struttura cellulare del DNA, consentendo poi loro di riprendersi quando le condizioni migliorano. Quindi via, si ibernano e riprendono. Ma è affascinante tutta sta roba. Guarda che anche la possibilità di potersi ibernare e risvegliarsi tra 1000-2000 anni, no? Magari hai un male. Lo stanno facendo già negli Stati Uniti. Ci sono persone che si stanno ibernando, però senza alcuna garanzia di risvegliarsi, perché di fatto sono degli esperimenti viventi, con la speranza di risvegliarsi tra 100, 200, 300 anni con la cura. E insomma, il futuro va avanti, sembra fantascienza, però lo dicevamo di tante cose ed eccole qua, vedremo. Comunque il dato di fatto è che la scienza ci sta lavorando in un modo o nell'altro, secondo me è solo questione di tempo e soldi, è sempre tutto lì il punto.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Veloci, veloci, carissimi, rientriamo on air per farci un viaggetto in al sud Italia. Al sud Italia ce ne andiamo nel Cilento, perché c'è stato un premio, no? Partito da Milano alla Borsa Internazionale del Turismo, il progetto Le Terre della Dieta Mediterranea dei comuni di Pollica e San Mauro Cilento, che ha conquistato il Green Travel Award 2026 nella categoria Green Destination assegnato dal GIST. Molto bello, perché è un riconoscimento che premia chi fa turismo senza consumare il territorio, ma valorizzandolo, un po' come la Green Pin di Masterchef, no? Quando arrivava quella chef a proporre quelle ricette che però dovevano essere rispettose di tutti gli ingredienti. Infatti, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, la dieta mediterranea, leggo, non è soltanto un simbolo, ma uno stile di vita concreto, fatto di che? Di filiere corte, agricoltura sostenibile, tutela del paesaggio e recupero dei borghi storici, perché sono queste le cose, almeno alcune cose, da cui è bene che il sud riparta: dalle proprie tradizioni, dalla propria terra, dai propri gusti, dai propri sapori, che sono un qualcosa che in tutto il mondo ci invidiano. E questo è un progetto che mette in rete amministrazioni, imprese, associazioni, trasformando tradizione e memoria in una strategia di sviluppo duratura. Spazio anche al turismo lento, tra cammini, mobilità dolce ed esperienze legate a terra e mare. Qui si parla proprio di modelli, no? Che uniscono benessere, cultura, coesione sociale, dimostrando come anche i piccoli centri possano fare scuole. Per riagganciarci a quella notizia che abbiamo letto proprio a inizio puntata, no? Che sono sempre di più i giovani, anche i nonni, che lasciano il sud Italia per trasferirsi al nord in cerca naturalmente di maggiori opportunità. Ecco, notizie come queste invece ti fanno capire che le potenzialità ci sono, e sono tante.

Adesso ci divertiamo. Ben ritrovati a tutti carissimi dalle parti di Radio Liscio. Allora, sentite, c'ho sta notizia che me la son tenuta lì perché è bella gustosa, però adesso è il momento di buttarla fuori. Si parla di intelligenza, ma per una volta non di intelligenza artificiale, ma proprio del nostro QI. Perché ogni tanto qualcuno si mette a misurare il quoziente intellettivo, diciamo in generale, no? Legato a varie nazioni, in base a un po' quelli che sono i risultati, i dati che vengono raccolti e monitorati. E questa volta l'ha fatto l'International IQ Registry e si basano su test standardizzati somministrati a circa 1,2 milioni di persone in 137 paesi, quindi sono dati assolutamente attendibili. Tutti quanti hanno affrontato le stesse prove, progettate per ridurre al minimo le variabili culturali e linguistiche, quindi diciamo che facendo questo test hanno cercato di mettere tutti più o meno nelle stesse condizioni. Che cosa viene fuori? Che il dominio culturale, quindi le persone più intelligenti, più erudite, più istruite, stanno tutte in Oriente. Il podio è proprio tutto asiatico. Al primo posto la Corea del Sud, con una media di 106,97 punti. Seguono Cina e Giappone a completare questo podio completamente asiatico. La Cina seconda con 106,48 punti, il Giappone terzo con 106,3 punti, quarta posizione per l'Iran 104,8 punti, quinta per l'Australia 104,45. Sono dati molto molto interessanti, perché ti fanno capire come da quelle parti i sistemi scolastici sono molto competitivi, c'è una forte enfasi culturale sullo studio e investimenti sostanziali sulla formazione scientifica. Ma guardate soltanto come utilizzano l'intelligenza artificiale, come utilizzano i social network rispetto a noi, che siamo completamente rimbesuiti in una serie di informazioni inutili e stupide, quando invece hanno potenziali incredibili che noi nemmeno, non è che nemmeno sfruttiamo, a cui nemmeno pensiamo, e questa la cosa più grave. Tra le prime 10 nazioni figurano anche la Russia, Singapore, Mongolia, Nuova Zelanda e Vietnam. Per quel che riguarda l'Europa, la Spagna guida il continente all'11° posto. Guardate che gap, siamo partiti da 106 e rotti, arriviamo a 102,24 punti, seguiti da Cipro e dal Regno Unito. E l'Italia? L'Italia si becca un 22° posto. Noi addirittura abbiamo una media di QI di 100,33 punti, mezzo punto in meno rispetto anche all'anno precedente. Siamo appena sopra i Paesi Bassi, l'Ungheria e la Francia. Addirittura la Germania scende al 38° posto con 99,32 punti. Gli Stati Uniti, 18° posizione. Pensate, è un dato che stride un po' con la percezione comune che si ha di questa superpotenza tecnologica. In effetti, io gli States me li immaginavo un po' più in giù. Signori, questi sono i risultati che prendiamo un po' per quello che sono, però secondo me ci devono come sempre far riflettere, perché si vede come una fetta del mondo, sembra almeno, parrebbe, utilizzi molto di più il proprio cervello e lo utilizzi anche meglio rispetto a questa zona dell'Europa, dove invece il cervello sembra quasi un optional ogni tanto montato lì. Che ne pensate? È davvero così? Sono curioso. 331 335 6565.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Siamo arrivati al termine anche per oggi, vi saluto carissimi, ve l'ho detto, non sono live, però per questo mese ho preparato tante belle puntate piene di ricordi di quest'anno insieme che andranno in onda un giorno dopo l'altro.

0: dosi, nessuna decisione contro la Spagna, cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica attraversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: calor.
1: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: inizio a farmi le mie proporzioni di come ovviamente mettere i musicisti, quindi parto dal posizionamento della band, come voglio disporla, da lì creo il posizionamento degli schermi a LED, le luci, tagli luci, frontale, laterale, controluce, e non so utilizzare i software tipo AutoCAD da computer, così disegno con la mia matita sul foglio quadretti, e non ci sono delle grandi proporzioni, ma 90% delle volte è giusto e quindi poi rende.
1: Ma sa, tu che sei appunto così esigente, però poi io vedo sul palco c'è un bellissimo clima. Quando qualcuno sbaglia, che magari succederà, no, un errore, tu cosa fai?
0: Io prima mi arrabbiavo, adesso sorrido, perché poi capisci che ottieni di più a volte non sottolineando gli errori, no? Quindi tanto sbagliare è umano, no? È ovvio che se uno si comporta male è un discorso, ma se uno sbaglia perché sta suonando e può capitare lo sbaglio, quello non se tu lo vai a rimproverare poi crei tensione nel musicista e quindi continuerà a sbagliare. Invece devi creare l'ambiente più morbido possibile. Poi i miei ragazzi sanno che sono esigente, quindi bisogna essere educati sul palco, avere rispetto, seguire i movimenti, avere il sorriso, perché è importante, la gente viene, quindi vedere già una bella immagine. Però poi la deve essere, anzi, tante volte magari mi giro, li faccio ridere con una battuta, con un altro, perché ci sono le serate più facili, quelle meno facili, quelle dove sei più carico, quelle dove sei più stanco. Quando sei più stanco, magari una risata, una battuta ti dà quell'input per
1: quella carica,

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Chalobah e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati per quanto riguarda Radio Liscio e ben sintonizzati anche in televisione per quanto riguarda Prima Antenna, Teleantenna e Studio 1 in diretta direttissima con la Melodia Italiana, un tuffo nella musica con le canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni, andando anche un po' a spulciare quelli che sono dei fatti di vita vissuta per tramandare appunto dei momenti alle nuove generazioni, ma anche per far rivivere a coloro che hanno vissuto quei momenti dei ricordi con un pizzico di nostalgia simpatica, perché davvero se oggi abbiamo quello che abbiamo intorno è il frutto comunque di un passato che è stato realizzato. E poi avremo anche il momento della chitarra che ci permette di cantare in acustica allegramente come se fossimo in riva al mare oppure sotto al balcone quando una volta si facevano le serenate, che oggi è un po' un rischio perché se fai la serenata oggi come minimo ti prendi una secchiata, anche se devo proporla al Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida alla regia. Facciamo una serenata una volta, improvvisiamo, vedere cosa succede. Io e te, tu con la chitarra elettrica, no, elettrica è pericoloso. La chitarra elettrica, se ti tirano una secchiata, è pericoloso per l'elettricità che scorre nel manico della chitarra acustica. Due chitarre acustiche e una serenata. Vediamo cosa succede. 331-335-65 per interagire con noi attraverso la messaggistica. E iniziamo il nostro viaggio di oggi con la prima carta. Vado a pescare. Generazione X, è una bella canzone questa. Questa è proprio un bel dilemma, è un'equazione particolare, è una canzone per certi versi anche un po' matematica.

canzone Teorema con la quale iniziamo il nostro viaggio nella melodia italiana in questa puntata, canzone che ha un significato importante. Il testo è scritto insieme ad Herbert Pagani ed è un po' una provocazione per gestire un pochettino le relazioni amorose. La prima parte appunto elenca le regole per trattare le donne con freddezza e distacco, teorizzando che per farsi desiderare e mantenere il controllo del rapporto sia necessario rendersi sfuggenti. E ogni tanto questo funziona quando fai il disinteressato, perché noi siamo più accalappiati delle cose che magari non possiamo avere rispetto a quelle che possiamo avere, diamo più valore a quello che ci manca rispetto a quello che abbiamo, mentre invece poi la seconda parte cambia e lì arriva proprio davvero il messaggio, il cuore della canzone, dove si ribalta la situazione e l'amore non si può matematizzare, quindi o prevedere, quello che quando si incontra la persona che ci fa battere il cuore tutte le regole crollano e quindi siamo vulnerabili. Tanto è vero che da una statistica, e poi anche una cosa che mi ha detto una mia cara amica, che le persone che fanno maggiormente innamorare e battere il cuore sono i cardiologi. Lei si è innamorata del cardiologo, gli ha fatto battere il cuore con l'elettroshock, l'ha conquistata. Questa era carina, ci è saltata fuori così all'improvviso e ci ha fatto sorridere. Sentite il cuore, sentite il nostro cuore pulsante che batte tutti quanti per voi. Davvero che ci rendete felici, innamorati di essere qui insieme. Altra canzone, Orchestra Vallo Contemporanea. Poi andiamo a leggere un messaggio che ci ha raggiunto senza spazi. Vi anticipo che ci è arrivato un messaggio senza spazi, che c'è un pulsante che permette di staccare le parole. Diventa un quiz leggere il messaggio, ma dopo lo faremo. Ora sorridiamo insieme a Paolo Tarantino. Io sorriderò con l'accento sulla O.

Ritorniamo alla vita, Paolo Tarantino, con questa nuova canzone che fa parte del suo ultimo singolo. E bisogna sempre sorridere, perché se facciamo le foto veniamo bene, se andiamo dal dentista un sorriso smagliante ci chiede sorridi, e lui tracchete che ti fa la panoramica, e poi il sorriso, possiamo dirlo, è contagioso. Allora 3313565565, un messaggio tutto attaccato, un bel respiro. Buonasera, mi chiamo Donatella, vorrei la canzone Calabresella, grazie. Cara Donatella, ogni tanto metti lo spazio fra una parola e un'altra, e ben volentieri, magari nelle prossime puntate abbracceremo la canzone. Però non c'è scritto da dove ci scrivi, da che parte d'Italia ci stai ascoltando. Calabresella mia dovrebbe essere quella che fa Calabresella mia, Calabresella mia. Dovrebbe essere questa canzone popolare, ma ci andremo a documentare. Grazie del messaggio, ricordandovi appunto che potete scriverci attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma non c'è il telefono e non c'è proprio il pulsante per rispondere. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. E allora, cosa ci cantiamo di bello? Spesso e volentieri, quando ci incontriamo, magari in giro, richiedete sempre canzoni, vorrei una canzone bella, vorrei una canzone bella, vorrei una canzone bella, e questa è un po' la ricorrenza. E allora, essendo che si vuole una canzone bella,

Abbiamo iniziato la canzone con la quinta, la terza, la quarta, un'ottava, un'altra, però poi ci siamo aggiustati, eh? E beh, quando siamo in diretta non possiamo fermarci, o meglio, sempre, perché siamo sempre in diretta, di conseguenza, se la ciambella nasce col buco, bene, se la ciambella non nasce col buco, ci mangiamo il bombolone ed andiamo avanti. Altra carta, generazione silenziosa, in arrivo un bacio a mezzanotte, siamo un po' in anticipo, ma accettiamo di buon gusto il bacio del quartetto Cetra.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor,

6 tutto canzone nuova che se uniamo i due titoli che abbiamo appena ascoltato, Un bacio a mezzanotte, 6 tutto, viviamo proprio in funzione del bacio della mezzanotte, anche perché sarebbe il bacio più lungo, dura 2 giorni, perché allo scoccare della mezzanotte inizia il giorno successivo, di conseguenza uno potrebbe dire vuoi un bacio che duri 2 giorni? Allora baciamoci a mezzanotte, canzone del 1952 su testo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini con la musica di Gorni Kramer, appunto incisa dal quartetto Cetra. Il brano celebra la magia dell'amore romantico nel dopoguerra, unendo la dolcezza alla spensieratezza, dove il testo racconta di come le stelle galeotte e l'atmosfera soprattutto notturna spingano a innamorarsi, a cogliere il momento per un bacio inaspettato. Quindi carpe diem, cogliamo l'attimo. E in quell'anno ci fu uno scherzo carino simpatico, perché in Emilia Romagna un cittadino si procurò un cappello rosso identico, preciso a quello del capostazione. Poi, con molta nonchalance, andò sul binario e, agitando la paletta senza il secchiello, fece fermare un treno passeggeri in transito. L'uomo fu poi identificato e multato, ma l'aneddoto fece ovviamente sorridere l'intera provincia per settimane e fu uno scherzo di carnevale. E a carnevale ogni scherzo vale, anche quello di far fermare un treno e farlo tardare sul binario di corsa. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione millennials che è cresciuta con questo gruppo che sta ancora spopolando, soprattutto Max Pezzali è in giro per tutta l'Italia con i sold out di concerti, con canzoni che si continuano davvero a cantare, le cantano i genitori della generazione millennials, li cantano i nonni della generazione millennials, nord, sud, ovest, est, gli 883. Vai Max! Scateniamo, guidiamo un po' nord, un po' sud, un po' ovest, un po' est.

0: 3, canzone che fa venire voglia di cantare e soprattutto canzone che è stata installata nei navigatori delle auto, perché ti portano un po' a nord, poi ti dicono no, torni indietro, hai sbagliato strada, quindi vai a sud, devi andare a sinistra, quindi vai a ovest, devi andare
1: non
0: a destra e vai
1: ridere.
0: Ad est. Non ti ha fatto dire questa? Per ricordarsi ovest-est, per non invertire i lati, bisogna ricordarsi una cosa che imparai a scuola: est-dest, quindi est sta a destra, quindi questa rima baciata fa sì che uno si ricorda che est rimane sempre alla nostra destra. Siamo giunti al momento, grazie del bacio regia, siamo giunti al momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono davvero delle reliquie. Sono fortunati coloro che sono sintonizzati con noi in televisione, ma c'è anche il canale che si può seguire, Radio Liscio, dove appunto vengono inseriti un sacco di video, un sacco di dirette, tantissime notizie, tantissime novità, e il consiglio è quello di seguire: uno, l'applicazione, scaricarla sul proprio telefonino; due, visitare il sito di Radio Liscio, perché davvero è un contenitore, un ecosistema integrale con tantissime cose. Oggi ascoltiamo l'orchestra di Nervillo Camporesi con la canzone intitolata Morena. A te la linea.

E quest'oggi con l'Arcologia del Liscio ci siamo anche ballati la mazurka, appunto proposta dall'orchestra di Nervillo Camporese, orchestra storica, e a Chiaribello, appunto, questo ballo che ancora oggi è fra i riempipista maggiori, e soprattutto è anche bello gustarsi la dinamica del genere quando ci sono i forti dove si alza il volume e poi c'è il piano dove appunto si abbassa il volume, non il rallentato, che è una cosa diversa. Mi stava per venire fuori il rallentato, in realtà il tempo è sempre il medesimo, si alza e si abbassa il volume, ed è la bellezza dell'orchestra, è giocare appunto con gli strumenti dove la parte ritmica accompagna i solisti nell'esecuzione. Dico bene, Marco, che la bellezza è anche il piano e il forte quando accompagni il liscio? Proprio lì ti viene fuori la dinamica, viene chiamata proprio la dinamica. Altra card, altra canzone, procediamo nella direzione della canzone acustica. Allora, abbiamo parlato un po' d'amore, abbiamo ascoltato Teorema, ci siamo scambiati un bacio a mezzanotte, ci siamo dati appuntamento dove? Un po' nord, un po' sud, un po' ovest, un po' est, e abbiamo scoperto che ci si bacia in tutto il mondo, e allora cantiamo un amore.

Grande, ma grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande. 1984, scritta da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, questa canzone che davvero è una delle canzoni più rappresentative per celebrare l'amore grande, ma in realtà fu lanciata da Mario Del Monico prima, nel 1976. Altra carta, altra canzone, bravi che avete cantato con noi. Ci tuffiamo ora nella generazione Baby Boomers con una canzone che, per coloro che in questo momento stanno pensando di vendere casa, potrebbe essere la canzone idonea, perché i Dick Dick vendo casa, quindi può essere una, lo dice già una canzone. Tante volte ascoltiamo più una canzone che non magari ha un discorso parlato. Prego, i Dick Dick.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ed era Omar Lambertini con Amarti non si può, e anche qui se leggiamo le due canzoni insieme che abbiamo appena ascoltato, vendo casa, Amarti non si può, ed effettivamente rientra un pochettino nella storia della canzone dei Dick Dick del 1971, perché appunto in seguito alla fine della storia d'amore per l'uomo decide di vendere la propria abitazione perché era legato un po' troppo agli ricordi, quindi vuole allontanarsi da quelli che appunto sono stati dei momenti con l'ex compagna e decidere di vendere casa, un tempo il loro nido d'amore felice. E nel 1971, forse l'avevamo già detto, nasceva, forse abbiamo già parlato di Topo Gigio, Marco? Ti ricordi che abbiamo già menzionato che nel 71 ci fu l'esordio del pupazzo celebre Topo Gigio, che divenne l'idolo di grandi e piccini?
1: Ciao, sono Topo Gigio, ciao amici, siamo arrivati.
0: Che faceva, che parlava così. In realtà il nome Topo Gigio nasceva dall'amico Gigi. Ciao Gigi, ci vediamo dopo. E allora lì nacque Topo Gigio. Se ti è piaciuta le risate, se non ti è piaciuta andiamo in musica. Ok, c'è l'espressione della regia che no, non me la posso spiegare, è rimasto allibito di questa uscita di Topo Gigio.
1: Adesso amici, andiamo con la generazione X, ascoltiamo Era Bella.
0: Era Bella, loro sono

Quella donna era bella per me, canzone dei profeti, interpretata da Renato Brioschi, appunto, in anche qui in era nel 71, questa canzone davvero molto bella. E anche oggi è volata al termine, il tempo è volato fra una canzone e un'altra, fra una notizia e una risata. È stato davvero bello stare insieme, ma torneremo sempre insieme alla stessa ora tutti i giorni con tantissime canzoni, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcinghia. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e spargete il verbo di Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, richiedetelo ad Alexa, in radio, al computer, sul cellulare, in qualsiasi posto possiamo sentirci. E l'ultima carta per salutarci prevede niente proprio di meno che l'orchestra da ballo contemporanea di Franco Bagutti con Vado in Colombia. Ed essendo che siamo al termine della puntata, Cinghia, che dici? Partiamo anche noi? La Colombia! Andiamo in Colombia senza biglietto. Il biglietto è omaggio per tutti coloro che sono sintonizzati con noi. Chi non lo è, paga. È giusto.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato

Chiesi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del Liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e Galoppata.

0: voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo. E a seguire Perle di cristallo.

Perle di cristallo, era Davide Salvi. Vi ricordo che questo è il programma di Radio Liscio, I Simpatici Italiani, in cui ogni giorno facciamo delle escursioni nei grandi successi del passato, nei grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi. Arriva Marco il Clan con Voglio Ancora Ballare. A seguire Tirati Su.

Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2, e Due Cuori.

E questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

E con Era una lucciola siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Military Walzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita, Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni. Anni, maturo, non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: inizio a farmi le mie proporzioni di come ovviamente mettere i musicisti, quindi parto dal posizionamento della band, come voglio disporla, da lì creo il posizionamento degli schermi a LED, le luci, tagli luci, frontale, laterale, controluce, e non so utilizzare i software tipo AutoCAD da computer, così disegno con la mia matita sul foglio quadretti, e non ci sono delle grandi proporzioni, ma 90% delle volte è giusto e quindi poi rende. Ah.
1: Ma sai, tu che sei appunto così esigente, però poi io vedo sul palco c'è un bellissimo clima. Quando qualcuno sbaglia, che magari succederà, no, un errore, tu cosa fai?
0: Io prima mi arrabbiavo, adesso sorrido, perché poi capisci che ottieni di più a volte non sottolineando gli errori, no? Quindi tanto sbagliare è umano, no? È ovvio che se uno si comporta male è un discorso, ma se uno sbaglia perché sta suonando e può capitare lo sbaglio, quello non se tu lo vai a rimproverare poi crei tensione nel musicista e quindi continuerà a sbagliare. Invece devi creare l'ambiente più morbido possibile. Poi i miei ragazzi sanno che sono esigente, quindi bisogna essere educati sul palco, avere rispetto, seguire i movimenti, avere il sorriso, perché è importante, la gente viene, quindi vedere già la bella immagine. Però poi la deve essere, anzi, tante volte magari mi giro, li faccio ridere con una battuta, con un altro, perché ci sono le serate più facili, quelle meno facili, quelle dove sei più carico, quelle dove sei più stanco. Quando sei più stanco, magari una risata, una battuta ti dà quell'input per
1: quella carica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: ancora più.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del Liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e

0: la voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo, e a seguire Perle di cristallo.

Perle di Cristallo, era Davide Salvi. Vi ricordo che questo è il programma di Radio Liscio, I Simpatici Italiani, in cui ogni giorno facciamo delle escursioni nei grandi successi del passato, nei grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi. Arriva Marco il Clan con Voglio Ancora Ballare. A seguire Tirati Su.

Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2, e Due Cuori.

E questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

E con Era una lucciola siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Militar Walzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: aspettare, baciami.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.